0: en Canarias.
1: Es la hora 1:31 minutos.
2: Es 1:31 minutos.

anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

e che ti ha accompagnato mano per mano e ti ha detto soltanto arrivederci. Adesso lui sta sognando di te e quando si sveglierà

0: En Canarias.
1: Es la hora 5:33 minutos.
2: Sono le 5:33 minuti.
3: Radio Calima.
4: Riavvolgi il tempo.

0: en Canarias.
1: Es la hora 6:32 minutos.
2: Sono le 6:32 minuti.
3: Buongiorno dalla redazione. Mentre la tregua in Medio Oriente è appesa a un filo, Trump cerca di frenare Israele ed Iran. Smettano immediatamente di sparare, è intervenuto il presidente americano chiamando di nuovo Netanyahu. Accordo con l'Iran entro 2 o 3 giorni, siamo alle fasi finali, ha poi detto il tycoon. Oggi riunione del Consiglio di Sicurezza ONU sulle sanzioni a Teheran. Colpo di scena nell'indagine della Procura di Roma sull'abordaggio nel maggio scorso da parte delle autorità israeliane agli attivisti della Sumut Flottiglia. Il ministro israeliano Ben-Gvir è indagato a Roma nell'inchiesta nella quale si ipotizzano i reati di tortura e sequestro di persona. Il paese dello stivale è diventato quello delle ciabatte, replica il leader d'ultradestra. Senza grandi sorprese, i ballottaggi delle comunali si chiudono con un sostanziale 3-3 nei capoluoghi. Il centrodestra vince a Macerata, Lecco e Arezzo. Il centrosinistra conferma Chieti e Trani e strappa Agrigento. Affluenza al 52%, oltre 8 punti in meno del primo turno. Intesa a San Paolo irrompe nel risico bancario. Cadesassa lancia un'offerta pubblica di acquisto e scambio da 30,6 miliardi per MPS, che attraverso Mediobanca detiene il 13% di Generali. L'operazione è stata realizzata con un Unipol Bper. Il governo prende atto delle iniziative, la borsa promuove il blitz. Tennis, nuovi e ultimi controlli oggi in ospedale per Jannik Sinner per fare chiarezza sulle condizioni fisiche che hanno influenzato il cammino dell'azzurro al Roland Garros e per scongiurare problemi nell'avvicinamento a Wimbledon, dove il numero uno al mondo punterà al bis. È tutto.

0: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per questa giornata. Sentiamo. Ariete, nel campo sentimentale si respira un'aria di rinnovamento. Le stelle consigliano di agire con diplomazia, evitando reazioni impulsive che potrebbero compromettere i rapporti interpersonali. Toro, le stelle indicano un periodo di grande vitalità e voglia di esplorare nuovi orizzonti, sia fisici che mentali. Siete pronti a lasciarvi alle spalle le incertezze del passato per abbracciare una nuova filosofia di vita. Gemelli, il futuro vi riserva sorprese piacevoli, purché si mantenga la mente aperta e si continui a credere fermamente nei propri ideali più profondi. Cancro. Nel lavoro la capacità di adattamento si rivela l'arma vincente per superare qualsiasi imprevisto. La sfera sentimentale attraversa una fase di leggerezza e complicità, ideale per riscoprire il piacere di stare insieme. Leone. Le finanze godono di una discreta stabilità, permettendo di pianificare investimenti oculati per il futuro. Mantenete la calma di fronte alle piccole tensioni quotidiane. Questa sarà la mossa vincente per preservare la vostra tranquillità. Vergine. In campo professionale le iniziative intraprese con coraggio cominceranno a dare i primi

0: contrario. Mi ha sofferto per una delusione sentimentale, inizierà a guardare avanti con maggiore maturità. Sul piano economico potrebbero arrivare notizie incoraggianti o una piccola soddisfazione legata al lavoro. Capricorno, una proposta lavorativa, un incontro o una conversazione potrebbero rivelarsi molto importanti, più del previsto. In amore qualcuno potrebbe osservarvi da lontano con forte interesse. Acquario, nel lavoro il vostro intuito sarà prezioso e potreste intuire una soluzione vantaggiosa prima degli altri. In amore servirà meno rigidità. Chi vi sta accanto ha bisogno di sentire calore e presenza emotiva. Pesci, smettete di dubitare continuamente di voi. Le vostre idee valgono molto più di quanto pensiate e meritano di essere ascoltate. Quindi fatevi avanti. Oggi vi saluto con le parole di Dostoevskij. Se vuoi essere rispettato dagli altri, la grande cosa è rispettare prima te stesso. Solo con tale rispetto puoi esigere il rispetto dagli altri. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: a tutti amici del Comedy Radio Show, ben ritrovati e buon martedì. Caro Alo, ciao, come stai?
1: Cara Ale, ciao, sto molto bene, tu come stai?
0: Molto bene, anche perché come ogni martedì andiamo subito a breve, tra poco, alla storia mai raccontata. E sono molto curiosa, perché, ma innanzitutto le tue fonti sono non solo segrete, ma inesauribili.
1: Ma sai quanta storia c'è nella storia, mi fai veramente girare le palle. La storia dell'uomo è
0: ampia. È piena di segreti.
1: Sì, poi di un personaggio, hai visto che ogni tanto torno con, che ne so, Leonardo da Vinci.
0: Ce l'hai con lui soprattutto.
1: Leonardo.
0: Devo dire anche quello che hai riportato anche oggi.
1: Ho portato Napoleone, buon Napoleone Bonaparte, e parleremo del suo problema.
0: Il Bonaparte Napoleone
1: che aveva un problema segreto, infatti non è uscito fino ad oggi, con le altezze, ma non quelle che pensate. Poi vi spiego.
0: Va bene, allora
1: vuoi uno spoiler?
0: No,
1: te lo dico dopo.
0: No, non voglio spoiler.
1: Benissimo.
0: Anche perché vorrei sapere qualcosina in più sul manuale di sopravvivenza di oggi. A chi o a cosa dobbiamo sopravvivere?
1: Visto che siamo in periodo viaggi, comunque qualcuno ha già cominciato ad andare in vacanza.
0: Beh,
1: si fa le... Esatto. E siccome avremo un luglio e un agosto pieno di viaggi, oggi dobbiamo sopravvivere grazie al manuale. A chi ti mostra le foto sul telefono senza fine? Una volta c'erano le
0: senza fine,
1: ti mostro foto senza fine. Sai, una volta c'erano l'invito a casa per far vedere le diapositive del viaggio e tu dormivi. Che palle.
0: Cartoline.
1: E adesso siamo passati alle foto sul telefono.
0: Che è ancora peggio, perché ne possiamo salvare a iosa.
1: Un terabyte.
0: Quando c'erano le macchinette, quelle usa e getta, col cacchio che le sprecavi così le foto.
1: Esatto.
0: Va bene, poi concluderemo con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Sei pronto?
1: Prontissimo.
0: Solo per te.
1: Dai, ti prego.
0: Tornano
1: le battute brutte.
0: Le battute brutte. Sì.

0: dentro di te viva lo spirito di Topolino, ma questo è un altro discorso.
1: Perché lo dici? Hey.
0: Perché hai fatto sì?
1: Hey Ale, ciao.
0: Rifallo, non so fare.
1: Sì.
0: Sì. Bene, cosa dobbiamo fare? Mi sono scordata tutto.
2: Beh, la storia mi è raccontata.
0: Ah, ok, e con Topolino io mi distraggo. Storia mi è raccontata.
2: Sì,
0: di,
2: che riguarda Napoleone.
0: Napoleone
2: che conquistò mezza Europa, ma non riusciva a conquistare, ora vedremo cosa. Perché il segreto mai raccontato è: vabbè, tutti sanno che Napoleone era basso.
0: Sì.
2: O meglio, tutti credono che fosse basso, ma in realtà era nella media per l'epoca.
0: Mm.
2: Se tu lo raffronti con le altezze di oggi, era basso, ovvio. Però per l'epoca non era nemmeno troppo.
0: Si dice?
2: Si dice a raffronti.
0: Lo raffronti.
2: Non lo so, poi dopo cerchiamo. Vabbè, insomma, se lo paragoni.
0: Sono rimasta.
2: Non so perché ho detto raffronti.
0: Un po' così.
2: Comunque, il suo vero problema quindi non era l'altezza, nel senso della sua altezza, ma era un'altra cosa molto più imbarazzante, perché Napoleone aveva paura degli sgabelli alti.
0: No, vabbè. Io non ho più pazienza con te.
2: Allora, uno pensa.
0: Perché?
2: Allora,
0: perché non ci riusciva a salire.
2: Ma adesso, allora, non aveva paura dei cavalli, perché lui stava spesso a cavallo,
0: certo.
2: Era l'imperatore di Francia. Non aveva paura dei cannoni, non aveva paura delle battaglie, lui scendeva sempre anche in prima persona, ma aveva paura degli sgabelli. Come è nato questo trauma?
0: Sentiamo.
2: Si racconta che da giovane, durante un ricevimento, Napoleone provò a sedersi su uno sgabello alto da bar, che all'epoca ovviamente era una novità assoluta. Salì, oscillò, scivolò, cadde e rovesciò un vassoio di tartine su un generale. Da quel giorno giurò mai più sedute
0: cepio
2: instabili.
0: Cepio le botte, no?
2: Eppure, sì, che è francese, cepio le botte, è proprio tipico di Avignone.
0: Cepio le botte.
2: Cepio le botte. Un giorno, durante una riunione strategica, un ufficiale gli propose di sedersi su uno sgabello per guardare una mappa più grande. Napoleone lo fissa, serissimo, e dice: preferisco conquistare la Prussia. E resta in piedi 3 ore. Ogni volta che il buon Napoleone aveva questo problema quotidiano, ogni volta che entrava in un locale elegante, i suoi aiutanti dovevano fare una cosa assurda: controllare che non ci fossero sgabelli alti. Se li trovavano, li sostituivano con sedie basse. Se non potevano, Napoleone non entrava. Era l'unico uomo della storia che poteva dire: non temo nessuno tranne l'arredamento. Colpo di scena.
0: Colpo di scena.
2: Si racconta che a Waterloo, prima della battaglia famosa, la battaglia di Waterloo, gli offrirono un posto su uno sgabello per osservare il campo dall'alto.
0: Certo.
2: E Napoleone rispose:
0: chi è che non si porta uno sgabello sul campo di battaglia?
2: Per ammirare, no, come procede. E Napoleone rispose: no, da lì cado. E scelse un punto più basso. Il resto è storia, sappiamo, grande sconfitta.
0: Tutta colpa di uno sgabello.
2: E quindi, per chiudere, ricordate: anche i più grandi hanno le loro paure. Napoleone temeva gli sgabelli. Voi potete continuare tranquillamente a temere i lunedì.
0: Comincio a pensare,
2: sì,
0: ma lo penso soltanto,
2: vai.
0: Non voglio insinuare niente.
2: Certo.
0: Che le tue fonti siano anonime e segrete, perché non esistono.
2: Tu non ti permetto

0: aver colpito nella dignità, nell'orgoglio il nostro Alo con insinuazioni veramente becere di basso livello, andiamo ai messaggi, che è meglio. Salutiamo Marta ed Enrico, giusto?
1: No, salutiamo Alberto e Giulia. Pensa te.
0: Sì,
1: io non ho idea, ma non ne ho la più pallida idea.
0: Perché Marta e Enrico?
1: Ma chi
0: sa? Ma io avevo scelto Marta e Enrico e tu invece
1: hai scelto Alberto e Giulia.
0: Vabbè, facciamo Alberto e Giulia solo perché le fonti anonime sono le tue, vai.
1: Certo, dopo Alberto scrive: ciao Alberto e ciao Giulia. Alessandra ha provato a cambiarvi i nomi, ma
0: ecco.
1: Alberto scrive: dopo questa storia ho capito che io e Napoleone abbiamo qualcosa in comune. Anche io nei locali scelgo sempre la sedia bassa. Gli sgabelli mi guardano dall'alto e io cambio tavolo. Alberto, hai la stessa altezza di Napoleone? Chiedo così per un amico, non lo so, chiedo. Poi Giulia scrive: lavoro in un bar e ora quando vedo uno sgabello alto penso: questo avrebbe sconfitto Napoleone. E in effetti ogni tanto sconfigge anche i clienti. Ma lo sgabello comunque posso dire che è un po' scomodino, lo sgabello quello da bar.
0: Ma
1: quando ti danno
0: vero.
1: Il tavolo allo sgabello.
0: A me piace stare,
1: io sono basso però.
0: Appollaiata, si
1: però
0: dice.
1: Ti posso dire, io sono basso.
0: Ma che va, dai,
1: 1,71 sono,
0: sei
1: non è?
0: Normale.
1: Per un uomo 1,71.
0: Normale, c'è di peggio.
1: Vabbè.
0: I nani sono alti.
1: Poveri.
0: Ma per una volta

Guardami la mano, siamo diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi. E forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: en Canarias.
1: Es la hora 7:30 minutos.
2: Sono le 7:30 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. Medio Oriente, dopo gli ultimi raid, Trump mostra ottimismo e annuncia che siamo nelle fasi finali dell'accordo che arriverebbe entro 2 o 3 giorni. Oggi riunione del Consiglio di Sicurezza ONU sulle sanzioni a Teheran. Il ministro israeliano Ben Gvir è indagato intanto a Roma nell'inchiesta sulla flottiglia, nella quale si ipotizzano i reati di tortura e sequestro di persona. Nuovi attacchi russi nella regione di Kharkiv, nell'est dell'Ucraina. Le autorità locali parlano di almeno 4 vittime e una 15 di feriti. Telefonata tra Zelensky e gli intermediari americani Witkoff e Kushner, disponibili a lavorare in queste settimane per i negoziati, hanno detto. La tornata dei ballottaggi si chiude con un perfetto 3-3 tra centrodestra e centrosinistra nei 6 comuni capoluoghi al voto al secondo turno. Arezzo, Lecco e Macerata vanno alla maggioranza di governo, Agrigento, Chieti e Trani all'opposizione. Nessun crollo, dicono, dal centrodestra, Campolargo unito e competitivo, rispondono dall'altra parte. La Corte d'Assise d'Appello di Roma ha condannato all'ergastolo Gabriele Bianchi, accusato dell'omicidio di Willy Monteiro, pestato a morte nel settembre 2020 a Colleferro. La decisione è stata presa nell'ambito del terzo processo di appello. I giudici avevano già definito il carcere a vita per il fratello Marco. Yannick Sinner torna questa mattina al San Raffaele di Milano per proseguire i controlli iniziati ieri dopo i problemi accusati a Roland Garros. All'uscita dall'ospedale, Sinner ha salutato i cronisti ma non ha rilasciato commenti, però le sue condizioni non destano preoccupazione. È tutto, a più tardi.

0: Incredibile. Voglio talmente, no, voglio male, no, però blasto questo ragazzo dalla mattina alla sera.
1: Blasto,
0: che... blasto.
1: Blasto. Sembra il nome di un rapper. Blasto. Se dovessi fare il wrestler.
0: Il wrestler.
1: Ma cos'è il wrestler? Pensa, un wrestler rapper mi chiamerei Blasto.
0: Aiuto, posso avere
1: che
0: un po' d'acqua?
1: Blasto.
0: Che cosa dobbiamo fare? Allora, andiamo avanti.
1: Manualo.
0: Andiamo al manuale.
1: Sì. Blasto. Il wrestler rapper Blasto.
0: Vabbè. Smettila, non riesco ad andare avanti. Fai tu.
1: Niente, tra un po' vi leggo il manuale. Ciao.
0: Ah, manuale di sopravvivenza di vai.
1: Sono anche morto.
0: No, non ce la faccio, ragazzi. Non lo so, vuoi fare i bisogni in cabina?
1: Mi sono strozzato come stesso.
0: Vuoi un po' d'acqua? Allora,

0: riesce a prendere l'acqua, ve lo dico io, ci facciamo seri, perché torna il manuale di sopravvivenza. A cosa dobbiamo sopravvivere oggi, oltre che ad Halo in
1: sé? Sono tornato, ho bevuto.
0: A cosa dobbiamo sopravvivere?
1: A chi ti mostra le foto fatte, scattate sul telefono senza fermarsi mai, senza fine.
0: Ah, foto in fine.
2: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi multi-isola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
3: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.
4: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.

0: Allora, senza ridere, per piacere, vai. Facciamo, cioè, non è che questo è un comedy che dobbiamo ridere, no? Dalla mattina alla sera. No, a parte gli scherzi. Non è vero, scherziamo, ridiamo e ci divertiamo adesso con il manuale di sopravvivenza. Come sopravvivere a chi ci mostra le foto infinite sul telefono, soprattutto foto delle vostre vacanze.
1: Sì.
0: Ce ne frega niente!
1: Non ci interessa la persona che arriva e dice te ne faccio vedere una e poi te ne mostra 147. È una delle prove più difficili della vita moderna, perché la persona non ti mostra una, non ti mostra due, ma ti mostra tutte le foto che ha sul telefono. E queste persone vivono con una convinzione profonda: ogni foto che hanno scattato è fondamentale per la tua vita.
0: Bellissimo.
1: Tu dici fammi vedere com'è venuta la torta e loro ti mostrano la torta prima della torta, la torta dopo la torta,
0: l'angolazione destra, l'angolazione sinistra,
1: filtro seppia, filtro drammatico, la torta vista da un piccione. Quali sono i segnali per capire il pericolo? Capisci che stai per essere intrappolato quando dicono aspetta, guarda questa, quando fanno scroll lento, lentissimo da documentario, non passano mai, zoomano su dettagli irrilevanti, dicono questa non c'entra ma te la faccio vedere lo stesso, ridono da soli prima di mostrarti la foto, è il momento più terribile,
0: compiaciuti,
1: che non si dice più terribile ma in questo caso rende l'idea,
0: è proprio
1: l'idea.
0: Più terribile,
1: perché poi ridono e fanno no, ti giuro questa, ma fammela vedere. Vabbè, strategie di sopravvivenza, andiamo avanti. 1. La tecnica del complimento preventivo. Appena mostrano la prima foto tu dici bellissima, hai fatto un lavoro incredibile. A volte li blocchi sul nascere, a volte li incoraggi.
0: Eh no, infatti stavo dicendo è peggio.
1: È un rischio calcolato, ci devi provare. Poi 2. La tecnica del devo rispondere a un messaggio. Tiri fuori il telefono, non devi rispondere a nessuno ovviamente, è solo un diversivo, funziona nel 70% dei casi. Poi la tecnica 3. La tecnica del riassunto fotografico. Fammi vedere direttamente quella finale, non la trovano mai ma almeno ci provi.
0: Senti, io invece
1: questa
0: aggiungo un'altra. Posso aggiungerne una?
1: Certo.
0: Tipo, facciamo finta che mi vuoi far vedere le foto dell'Alaska.
1: Sì.
0: No, guarda, in Alaska ho perso un amico, ho perso un
1: fidanzato. Bello.
0: Capito com'è?
1: Allora,
0: oddio,
1: guarda,
0: proprio tragica.
1: Guarda,
0: però, oppure
1: la...
0: sono andata in vacanza con il mio ex, sì, così non vedi più le foto.
1: E quello lo inibisci.
0: Ah, sì.
1: Allora, questa la mettiamo come quarta. La inserisco ufficialmente nel manuale. E allora andiamo alla quinta, che è la tecnica del ribaltamento. Quando capisci che stanno per aprire l'album Vacanze 2018, dici: aspetta, prima ti faccio vedere io una cosa, non devi mostrargli niente ma è solo per interrompere il flusso. Vediamo una scena cult per fare l'esempio. Tu chiedi com'è il tuo cane, loro rispondono aspetta ti faccio vedere una foto, e tu sai già che vedrai il cane che dorme, il cane che mangia, il cane che respira,
0: i croccantini del cane
1: e il cane che non c'è nella foto ma era lì, stava là. E quindi ricordate, cari amici e soprattutto cari amiche del comedy, quando qualcuno dice te ne faccio vedere una, non è una foto, è un documentario in 12 episodi e voi dovete solo sopravvivere.
0: Vorrei aggiungere una piccola postilla.
1: Vai.
0: Perdonami maestro se mi permetto, attenzione doppia a questa situazione che è ancora più grave, ancora più rischiosa quando si tratta di foto di figli.
1: Mamma. Radio Calima.

0: Martedì 9 giugno 2026 la Chiesa ricorda Sant'Efrem il Siro e San Riccardo di Andria. La luna è all'ultimo quarto. Anche per oggi abbiamo scelto un proverbio cinese e dice: il gatto desidera i pesci, ma non vuol bagnarsi le zampe. Ricordando che per ottenere ciò che si vuole, qualcosina bisogna pur farla. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nell'anno 68 moriva suicida l'imperatore romano Nerone. Nel 1588 a Venezia si posava la prima pietra per costruire il nuovo ponte di Rialto dopo il crollo del precedente ponte in legno avvenuto nel 1524. Nel 1889 a Campo dei Fiori a Roma si inaugurava il monumento al filosofo e frate Giordano Bruno. Nel 1934 nel cortometraggio La gallinella saggia faceva il suo esordio il personaggio di Paperino, uno dei più amati della produzione Disney. E nel 1940, appena ventenne, Fausto Coppi vinceva il Giro d'Italia di ciclismo diventandone il più giovane campione, un primato che dopo 86 anni gli appartiene ancora oggi. Nel 1958 a Luco del Mugello moriva Fido, il cane che per 14 anni era andato ogni giorno alla fermata d'autobus per aspettare il ritorno del padrone deceduto durante i bombardamenti del 1943. Nel 1979, per fronteggiare la crisi di alloggi innescata dalla legge di equo canone, il sindaco di Genova, Fulvio Cerofolini, requisiva 48 appartamenti da assegnare a famiglie sfrattate. Nel 1982 arrivava nei negozi Titanic, l'ottavo album in studio di Francesco De Gregori. Nel 1998 la telefonia mobile italiana aveva da oggi un terzo gestore, Wind, che otteneva la concessione governativa per operare in concorrenza con TIM e Omnitel. E nel 2007 visita in Italia per il presidente statunitense George Walker Bush, che dopo l'incontro con le principali cariche istituzionali raggiungeva Papa Benedetto XVI per un colloquio in Vaticano. Sono nati il 9 giugno. Nel 1672 lo zar di Russia Pietro il Grande. Nel 1762 l'architetto Luigi Cagnola. Nel 1915 il chitarrista Les Paul, ideatore della omonima chitarra Gibson. Nel 1949 l'arrangiatore e direttore d'orchestra Pinuccio Pirazzoli. Nel 1954 la giornalista Milena Gabanelli. E nel 1961 l'attore Michael J. Fox. Ma nascevano oggi anche l'attore Johnny Depp nel 1963, la giornalista O'Hara Borselli nel 1976, l'attrice Natalie Portman e la showgirl Sara Tommasi, entrambe nel 1981, e la modella e attrice Deborah Salvalaggio, nata in questo giorno nel 1985. Ultima segnalazione per il 9 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Calima, la radio en Canarias. Calima, rebobinas el tiempo.

0: sopravvivenza.
1: Manuale di sopravvivenza.
0: Manuale di sopravvivenza a tutti coloro che ci mostrano le foto infinite delle loro vacanze sul telefono. Abbiamo detto diverse cose, ma adesso leggiamo diversi messaggi.
1: Certo.
0: Sei contento? Ti piace come introdotto?
1: Ma non, non posso che essere soddisfatto.
0: Questa volta abbiamo scelto Marta ed Enrico?
1: Sì.
0: O me li togli da sotto banco?
1: No, stavolta Marta e Enrico.
0: Ciao Marta e ciao Enrico.
1: Allora, Marta scrive: la mia collega voleva mostrarmi una foto del gatto. Ne ho viste 86. A un certo punto ho iniziato a riconoscere i mobili di casa sua. Ora so dov'è la lettiera. Sì, perché poi tra l'altro tu fai vedere tutte le foto,
0: ah,
1: ma
0: sì,
1: fai vedere anche,
0: certo,
1: anche
0: i fatti
1: particolari,
0: tuoi,
1: intimi, no? Che tu magari il gatto poi vedi, che ne so, un vibratore sul letto, no? Ti ho sparato.
0: Io immagino allora... una mutanda appesa, tu sei
1: andato oltre
0: al sodo.
1: Poi Enrico scrive: ciao Enrico.
0: Ciao Henry.
1: Un amico mi ha fatto vedere le foto della vacanza. Ha zoomato così tanto che a un certo punto guardavamo solo un ombrellone pixelato. Ho annuito lo stesso per sopravvivere. Vabbè, così.
0: Perché comunque, poi finché non sono fatto di figli, è ancora meno grave, dai.
1: Sì, no, i figli credo, anche perché i figli poi sono foto, tipo 746 foto dello stesso bambino.
0: E la frase è, vediamo se la sai, la frase.
1: È tutto il papà.
0: No, la
1: è
0: frase
1: tutto
0: è,
1: la mamma.
0: Guarda, non perché mio figlio
1: è, vero.
0: Però...
2: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfaglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
3: Scarica l'app di Radio Calima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.

0: pochissimo alla nostra rubrica conclusiva hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, nonché rubrica preferita. Oggi le tanto amate, soprattutto da Alo, battute brutte.
1: Non vedo l'ora.

0: en Canarias.
1: Es la hora 8:31 minutos.
2: Sono le 8:31 minuti. Radio Cali.
3: Buongiorno dalla redazione. Dopo gli ultimi raid, Trump mostra ottimismo e annuncia un accordo in Medio Oriente entro 2 o 3 giorni. Oggi riunione del Consiglio di Sicurezza ONU sulle sanzioni a Teheran. Il ministro israeliano Ben Gvir è indagato intanto a Roma nell'inchiesta sulla flottiglia, nella quale si ipotizzano reati di tortura e sequestro di persona. Papa Leone continua a professare la pace e arriva oggi a Barcellona, dove rimarrà fino all'11 giugno prima di spostarsi alle Canarie. La visita di oggi inizia con la preghiera dell'ora media nella cattedrale della Santa Croce a Santa Eulalia, poi in serata al primo discorso del pontefice nella veglia di preghiera allo stadio olimpico Lewis Companies. La tornata dei ballottaggi si chiude con un 3-3 tra centrodestra e centrosinistra nei 6 comuni capoluogo al voto al secondo turno. Arezzo, Lecco e Macerata vanno alla maggioranza, Agrigento, Chieti e Trani all'opposizione. Nessun crollo, dicono dal centrodestra, Campolargo competitivo, rispondono dall'altra parte. È stata depositata al tribunale per i minorenni dell'Aquila la perizia finale della consulente tecnica sul caso della famiglia Del Bosco. In circa 50 pagine la psichiatra difende il lavoro svolto durante i test psicologici nei confronti di Nathan Birmingham e Catherine Trevaillon, la coppia di coniugi che chiede il ricongiungimento con i 3 figli minori. Basket NBA, i San Antonio Spurs vincono gara 3 115 a 111 al Madison Square Garden e accorciano la serie finale sul 2-1 contro i Knicks. Victor Wembanyama è il migliore con 32 punti. Ai Knicks non bastano gli stessi punti di Jalen Brunson e 28 di OG Anunobi, interrompendo a 13 la loro striscia di successi consecutivi ai playoff. È tutto, a più tardi.

0: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per questa giornata. Sentiamo. Ariete, nel campo sentimentale si respira un'aria di rinnovamento. Le stelle consigliano di agire con diplomazia, evitando reazioni impulsive che potrebbero compromettere i rapporti interpersonali. Toro, le stelle indicano un periodo di grande vitalità e voglia di esplorare nuovi orizzonti, sia fisici che mentali. Siete pronti a lasciarvi alle spalle le incertezze del passato per abbracciare una nuova filosofia di vita. Gemelli, il futuro vi riserva sorprese piacevoli, purché si mantenga la mente aperta e si continui a credere fermamente nei propri ideali più profondi. Cancro. Nel lavoro la capacità di adattamento si rivela l'arma vincente per superare qualsiasi imprevisto. La sfera sentimentale attraversa una fase di leggerezza e complicità, ideale per riscoprire il piacere di stare insieme. Leone. Le finanze godono di una discreta stabilità, permettendo di pianificare investimenti oculati per il futuro. Mantenete la calma di fronte alle piccole tensioni quotidiane. Questa sarà la mossa vincente per preservare la vostra tranquillità. Vergine. In campo professionale le iniziative intraprese con coraggio cominceranno a dare i primi frutti, confermando anche le vostre intuizioni. I rapporti con gli altri risultano stimolanti e ricchi di spunti di riflessione. Bilancia, siete nel pieno della vostra energia. L'unico neo della giornata potrebbe essere un po' di stanchezza residua. Se aveste riposato più profondamente la scorsa notte, sareste stati davvero imbattibili. Recuperate presto. Scorpione, le stelle vi regalano il palcoscenico perfetto per splendere, comunicare ciò che provate e godervi l'affetto della famiglia. Assaporate intensamente ogni istante di questa splendida energia. Sagittario, chi ha sofferto per una delusione sentimentale inizierà a guardare avanti con maggiore maturità. Sul piano economico potrebbero arrivare notizie incoraggianti o una piccola soddisfazione legata al lavoro. Capricorno, una proposta lavorativa, un incontro o una conversazione potrebbero rivelarsi molto importanti, più del previsto. In amore qualcuno potrebbe osservarvi da lontano con forte interesse. Acquario, nel lavoro il vostro intuito sarà prezioso e potreste intuire una soluzione vantaggiosa prima degli altri. In amore servirà meno rigidità. Chi vi sta accanto ha bisogno di sentire calore e presenza emotiva. Pesci, smettete di dubitare continuamente di voi. Le vostre idee valgono molto più di quanto pensiate e meritano di essere ascoltate. Quindi fatevi avanti. Oggi vi saluto con le parole di Dostoevskij. Se vuoi essere rispettato,

0: voluto farti un regalo.
1: Regalo ad Alo?
0: Regalo ad Alo, le tanto amate battute brutte.
1: Non vedo
0: che
1: l'ora,
0: ti
1: vai.
0: Posso dire, non sono neanche tanto male ultimamente.
1: Ma non sono mai tanto male.
0: Ma non vorrei alzare, insomma, troppo l'aspettativa.
1: Sentiamo.
0: Cominciamo con: secondo te sono ingrassata?
1: Mm.
0: Beh, prometti che se ti dirò la verità non te la prenderai? Ma certo, dimmi pure. Mm. Mi sono fatto tua sorella.
1: Ah, proprio così, drastico.
0: Allora, ha messo le mani avanti, ti dico
1: certo,
0: la verità.
1: Certo.
0: Allora, colloquio di lavoro.
1: Mm.
0: Qui dice che perde subito l'attenzione il suo curriculum. E lui risponde: sì. Sì, cosa? Sì, per favore.
1: Ah, così?
0: Esatto.
1: Ok, bene.
0: A letto: perché non mi dici mai quando raggiungi l'orgasmo, cara? Perché quando succede non sei mai a casa.
1: Aia.
0: Secondo una leggenda, in quel mobile c'è uno scheletro. Ma
1: paura.
0: Probabilmente è solo una vecchia credenza. Questa arriva dopo e fa male.
1: Questa arriva tra un po' e fa malissimo.
0: Sì. Concludiamo con: mi piacciono gli uomini che pensano già al proprio futuro.
1: Mm.
0: E lui risponde: beh, io sono quello giusto allora.
1: Mm.
0: Sì, prima ho bevuto un litro di succo d'ananas.
1: Furbetto.
0: Questa è brutta. Questa l'ho capita adesso mentre la leggevo, non l'avrei letta.
1: Io invece l'ho capita perché, sai, Ale,
0: no, no, no, no,
1: non dico

0: Hai voglia di dolce? Da Mildeseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mildeseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Caglia La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram @mildeseos2015. Il sapore dei tuoi desideri.
1: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.

0: Show e care amiche, soprattutto del Comedy Radio Show.
1: Certo.
0: Spero per voi, insomma, che non vi siate messi a cercare gli effetti non collaterali del succo d'ananas sugli uomini.
1: Vabbè, rende tutto più dolce e più appetitoso.
0: Riguarda i momenti hot sotto le coperte. Sì. Bene, che dire, niente, noi torniamo domani, sì.
1: Domani, carichi a pallettoni.
2: Carichi a pallettoni!
1: Oh.
2: Torniamo qui con il nostro Alessandro Bisogni.
3: E torniamo qui con la nostra Alessandra Bellotti.
0: Al Comedy Radio Show. Ciao a tutti.
1: Ciao.
4: Kalima, Radio Kalima.

0: Bentrovati, buon martedì 9 giugno con il GR delle buone notizie. Lo stargazing è un fenomeno che non passa mai di moda. Non c'è da stupirsi, visto che porta in luoghi spesso remoti da vivere in totale relax. L'osservazione del cielo notturno è da lustrarsi gli occhi in tutto il mondo, ma c'è un posto in Italia dove è più facile recarsi per incontrare la meraviglia. Si chiama Sauris, località col marchio di sostenibilità del Global Tourism Council, organizzazione no profit che stabilisce gli standard globali del turismo sostenibile. Qui l'osservazione delle stelle è fantastica in compagnia di una guida esperta nei circostanti boschi di Lateis. Se si pianifica un weekend in Europa non bisogna mai focalizzarsi soltanto sul prezzo del volo. Per aiutare i viaggiatori a orientarsi e a scegliere le mete giuste, l'annuale City Cost Barometer ha messo a confronto il costo di 12 tipiche spese turistiche per due persone in 50 mete, delineando la mappa della convenienza per il 2026. Se l'Europa dell'Est occupa 8 delle prime 10 posizioni della classifica, il Nord Europa e le grandi capitali storiche richiedono una pianificazione più attenta per non svuotare il portafoglio. Sarajevo è indicata come la city break con miglior rapporto qualità-prezzo. La capitale della Bosnia-Erzegovina è affiancata nella top 5 da città come Bucarest e Tirana. Il ritorno dei treni notturni conferma la crescente popolarità del viaggio lento, scelto da chi cerca spostamenti più sostenibili e ritmi meno frenetici. In questo contesto torna il Retro Istria Express delle Ferrovie di Stato ungheresi, collegamento che unisce Budapest alle coste dell'Adriatico, offrendo un'alternativa ai voli low cost e al traffico autostradale. Il servizio sarà attivo ogni giorno fino al 30 agosto. Dalle opzioni disponibili figurano carrozze a sedere, cuccette e carrozze letto, con tariffe da 16 euro e acquisto online. Laponia aveva organizzato una vera e propria caccia al tesoro col sole di mezzanotte. L'idea è nata per incentivare il turismo anche d'estate. La caccia al tesoro consiste nella ricerca di un lingotto d'oro del valore di 20.000 euro. La caccia andrà avanti finché non verrà scoperto il prezioso tesoro. Il messaggio che si vuole trasmettere è che la Lapponia è un tesoro nascosto sia d'inverno che d'estate. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio en Canarias. Calima.

0: fame. Vorrei mangiare qualcosa di buono e gustoso senza spendere molto.
1: Al Cutiglio, a Fuerteventura, c'è la pizzeria Marameo. È una pizzeria dove la pizza viene fatta da mani esperte secondo la tradizione italiana.
0: Fanno solo pizza?
1: No, anche lasagne, come la vegetariana, la boscaiola e la classica bolognese, con porzioni davvero esagerate. E poi il loro tiramisù, il più buono dell'isola.
0: Fantastico! E dove si trova?
1: La pizzeria Marameo è in calle 3 de Abril, all'ingresso del Cotiglio, ed è aperta tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Chiamo il 928 53 88 16 per riservare un tavolo o per ordinare una pizza da portarmi a casa.
2: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: en Canarias.
1: Es la hora 9:32 minutos.
2: Sono le 9:32 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. Israele chiede l'evacuazione di Tiro, inclusa la zona cristiana e i campi profughi. Mentre la tregua è presa un filo, Trump cerca di frenare Israele e Iran. Oggi riunione del Consiglio di Sicurezza ONU sulle sanzioni a Teheran. Il ministro israeliano Ben-Gvir è indagato a Roma nell'inchiesta sulla flottiglia. Oggi al Senato intanto i ministri agli esteri italiani e della difesa Crosetto hanno fatto il punto sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali. Sulla crisi in Medio Oriente Tajani ha spiegato che la situazione viene monitorata minuto per minuto. Poi un passaggio sul rischio della chiusura dello stretto di Bab el Mandeb. Siamo davanti a un nuovo aggravarsi della crisi globale, ha detto. A due settimane dal primo turno delle amministrative si sono tenuti i ballottaggi nei comuni delle regioni a statuto ordinario e si sono recati alle urne anche cittadini della Sardegna. Nei capoluoghi di provincia la sfida tra le coalizioni è finita 3-3. A Macerata, Lecco e Arezzo si è imposto il centrodestra, mentre il centrosinistra ha vinto Chieti, Trani e Agrigento. La polizia di Napoli ha fermato un giovane che alcuni giorni fa nel quartiere Renaccia avrebbe sparato all'unica gamba rimasta a un 29enne disabile. Il ragazzo ha confermato agli investigatori di aver sparato al disabile per vendicarsi di un like che la vittima aveva posto al profilo social della sua fidanzata. Il tennis, lungo mese l'avvicinamento a Wimbledon, vede 4 tornei tra maschile e femminile. Occhi puntati al Queens, dove c'è il ritorno in campo a 44 anni di Serena Williams, impegnata in doppio insieme alla canadese Mbeaucoup. A Stoccarda invece fa il suo debutto nel singolare Nick Kyrgios, che torna a giocare sulla sua superficie preferita dopo 3 anni di assenza. È tutto, a più tardi.

0: Buongiorno da Marcello Salis. Grave incidente stradale nelle prime ore del mattino sull'isola di Tenerife, dove uno scontro frontale ha causato un morto, mentre un incendio in un'abitazione ha lasciato una persona in condizioni critiche. Il comune di Teghise ha confermato il proseguimento del piano speciale per la pulizia delle fosse settiche nell'isola di La Graziosa, vicino ad Arrecife, per migliorare la gestione ambientale e tutelare i residenti. Nel sud di Gran Canaria, il comune di Santa Lucia de Tirajana ha aperto ufficialmente le votazioni popolari per scegliere il tema del prossimo carnevale. Tra le opzioni ci sono l'Oriente, l'Egitto o i folli anni 20. Sempre a Gran Canaria, lo splendido borgo montano di Tejeda si prepara a celebrare il 20 di giugno la 10ª edizione della Notte Romantica sotto le stelle, per promuovere la cultura locale. Nello sport, grande attesa per la sfida della squadra di pallacanestro La Laguna Tenerife, decisa a mantenere vivo il sogno playoff nella difficile partita contro il Barcellona. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima, la radio in Canarias. Oh mio...

Ben ritrovati in una nuova puntata di Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Oggi è martedì 9 di giugno e si tende a dire che il martedì sia uno dei giorni più complicati della settimana. Io sono Francesca Romana Macri, iniziamo ufficialmente quest'ora insieme. Noi siamo verdi, siamo bianchi e siamo rossi, quindi non possiamo che non parlare d'Italia. Tra pochissimo con noi ci sarà Alo e si torna un po' indietro nel tempo, a quando l'Italia sì che li vinceva i mondiali. Adesso insomma l'ultimo ricordo risale al 2006, quest'anno non ci siamo neanche qualificati, tra poco cominceranno i mondiali, però vabbè, noi torniamo al 1934 e poi si va anche in tavola, perché andiamo a vedere quali sono i sapori di questo mese, quali sono i sapori di giugno e quindi secondo me anche dell'estate. E poi come sempre l'agenda, quelle date che hanno segnato la storia in questo 9 di giugno, proverbi, compleanni e tanto altro, solo qui a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: diamo il via a questo 9 giugno insieme, martedì cari amici, noi siamo quelli di Verdi, Bianchi e Rossi e do il bentornato al nostro agendologo di fiducia, ormai esperto in date, lui ne sa veramente più di un'enciclopedia. Do il bentornato ad Alo, ciao Alo.
1: Ciao Fra.
0: E partiamo quindi subito con l'agenda, vediamo cosa è successo quindi nelle annate e nella storia del nostro paese in questo 9 giugno.
1: 68 dopo Cristo, muore
0: molto indietro nel
1: molto,
0: tempo.
1: Molto, muore Nerone, suicida e finisce la dinastia Giulio Claudia. 1934, Paperino appare per la prima volta nel corto Disney The Wise Little Hen e nel 2007 visita in Italia del presidente USA George W. Bush. E poi oggi è la giornata internazionale degli archivi.
0: Ah, beh, belli gli archivi. A me, io ho degli archivi, nel senso a casa mia.
1: Sì.
0: Non ci sono informazioni.
1: Di Stato no.
0: No, non di Stato, però mi piace tenere delle scatole, io le chiamo dei ricordi.
1: Sì, ce l'ho anch'io.
0: Che sono piene di oggetti. Ho ad esempio le mie prime bacchette con cui ho mangiato il sushi.
1: Ma
0: tanto
1: dai.
0: Per dirvi quanto io vado ad archiviare le cose.
1: Bello, ognuno di noi ha una collezione, ma ne dovremmo parlare in un altro capitolo di BPR perché non finiremmo più.
0: Archivi italiani. Passiamo invece ai compleanni, che sono un altro modo di archiviare, un altro archivio.
1: E oggi compiono gli anni la giornalista Milena Gabanelli, la conduttrice attrice Oara Borselli e la showgirl attrice Deborah Salvalaggio.
0: Passiamo invece adesso ai santi del giorno che non possono mancare.
1: Eh no, oggi festeggiamo Sant'Efrem il Siro, teologo e dottore della Chiesa. E poi, proverbio del giorno, siamo a giugno e quindi giugno la falce in pugno.

0: il momento dei vostri messaggi, il primi, è il momento dei vostri messaggi, i primi di questo martedì insieme. Sono Francesca Romana, con noi c'è Alo, ciao Alo.
1: Ciao Fra.
0: Chi ci scrive?
1: Laura e Davide.
0: Ciao Laura e ciao Davide, grazie per averci scritto.
1: E Laura scrive: la giornata degli archivi mi emoziona sempre. Mio padre lavorava in biblioteca e diceva che un paese senza memoria è un paese senza futuro. Bello ricordarlo oggi.
0: Sì, mi è bella questa frase. Bella. Mi sembra di averla già sentita, forse il papà l'ha rubata qualcuno.
1: Sì, probabilmente, però noi ti vogliamo bene Laura, accanto esatto. a papà, e quindi
0: esatto,
1: ti perdoniamo.
0: Grazie per avercela ricordata.
1: Però molto bella. E poi Davide scrive: quando avete detto che Paperino è nato il 9 giugno mi è venuto un sorriso, perché tutti in famiglia mi chiamavano e mi chiamano ancora oggi Paperino. Sarà perché combino guai?
0: Com'è che fa Paperino? Così? È venuto molto più bello a te, decisamente.

0: Mancano pochi giorni all'inizio del Mondiale di Calcio 2026, maschile, sottolineiamo questa cosa perché poi ci sono anche quelli femminili, e per quanto riguarda la nazionale, gli azzurri, l'Italia ha ancora qualche nodo allo stomaco, oppure nodo in gola. Ed è di questo che parliamo, perché c'era un tempo in cui, a parte il famoso 2006, ma torniamo nel 1934 e non solo, però torniamo a quando è cominciato tutto, al primo mondiale vinto dall'Italia. Un po' di nostalgia, sì, almeno riviviamo quell'emozione del lontano, lontanissimo 1934, qui a Verdi Bianchi e Rossi.
1: Verdi Bianchi e Rossi.
2: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.

0: l'appuntamento qui a Verdi Bianchi Rossi con Sportivamente Italiani, perché noi il martedì è così che siamo. Ciao ancora al nostro Alo.
1: Ciao Fra.
0: E beh, c'è un argomento un po' delicato: mondiali di calcio 2026. Ormai stiamo portando un po' avanti questa polemica, ma è anche giusto che sia così. Ma ci sono dei mondiali di calcio che nella storia abbiamo vinto: quelli del 2006,
1: quelli del 1982,
0: esatto,
1: del 1938, ne abbiamo parlato la settimana scorsa.
0: E dove ci porti ora?
1: Nel 1934, perché il 9 giugno del 1934 l'Italia vinceva il suo primo mondiale di calcio. Ci si trovava a Roma, quindi mondiali ospitati dall'Italia, 55.000 persone allo stadio, finale durissima contro la Cecoslovacchia, che all'epoca era una nazionale molto forte, e passano in vantaggio gli avversari. Tu immagina, mondiali in Italia, a Roma passa in vantaggio la Cecoslovacchia. Panico.
0: Sarà stata sicuramente una bella botta.
1: E perché è capitato anche al Brasile di perdere la finale dei mondiali in casa.
0: Mi ricordo.
1: Il Maracanazo si chiama.
0: 7-5, 7-4.
1: 7-1 è quando perse la semifinale contro la Germania. Ah. Insomma, il Brasile ha perso dei mondiali in casa.
0: Ha chiappato un po' di...
1: 7-1 sono tanti. E invece no, l'Italia in quel caso reagisce. Prima pareggia con Orsi, poi Schiavio segna i supplementari ed è il gol che cambia la storia. E era il 9 giugno 1934. L'Italia alza per la prima volta, l'avrebbe fatto anche altre tre volte, la Coppa del Mondo.
0: Insomma, purtroppo nel 2026 c'è da dire che è un ricordo questo, però speriamo di poterlo rivivere quanto prima possibile. Dobbiamo aspettare almeno altri 4 anni. E questo solo per partecipare. Radio

0: en Canarias.
1: Es la hora 10:31 minutos.
2: Son las 10:31 minuti. Radio
3: Calima. Bentrovati dalla redazione. Oggi al Senato i ministri degli esteri italiani e della difesa Crosetto hanno fatto il punto sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali. Su Israele Tajani ha ricordato che il disarmo di Hamas è la priorità. Poi ha definito inaccettabili le parole del ministro Ben-Gvir, che ha accusato l'Italia dopo essere stato indagato dalla Procura di Roma per i fatti della flottiglia. Israele intanto chiede l'evacuazione di Tiro, inclusa la zona cristiana e i campi profughi. Mentre la tregua è appesa un filo, Trump cerca di porre un freno. Oggi riunione del Consiglio di Sicurezza ONU sulle sanzioni a Teheran. Papa Leone in Spagna, tra poche ore lascerà Madrid, prima tappa del suo quarto viaggio apostolico internazionale, per far tappa poi a Barcellona, dove rimarrà fino all'11 giugno, prima di spostarsi alle Canarie. Ieri il pontefice è stato protagonista di un incontro in un centro Caritas e della veglia con i giovani in Plaza de Lima. A Rimini c'è attesa per l'ultima udienza di corte d'assise per l'omicidio di Pierina Paganelli, uccisa a coltellate la sera del 3 ottobre 2023. Per la morte della donna è detenuto in carcere dallo scorso anno Luis da Silva, unico imputato. Yannick Sinner è tornato oggi al San Raffaele di Milano per nuovi controlli volti a fare chiarezza sulle condizioni fisiche che ne hanno influenzato la performance Roland Garros, prima di riprendere già domani gli allenamenti a Monte Carlo. L'azzurro aveva lasciato la struttura ieri pomeriggio dopo una prima giornata di esami e test programmati da tempo. È tutto, a più tardi.

0: offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per questa giornata. Sentiamo. Ariete, nel campo sentimentale si respira un'aria di rinnovamento. Le stelle consigliano di agire con diplomazia, evitando reazioni impulsive che potrebbero compromettere i rapporti interpersonali. Toro, le stelle indicano un periodo di grande vitalità e voglia di esplorare nuovi orizzonti, sia fisici che mentali. Siete pronti a lasciarvi alle spalle le incertezze del passato per abbracciare una nuova filosofia di vita. Gemelli, il futuro vi riserva sorprese piacevoli, purché si mantenga la mente aperta e si continui a credere fermamente nei propri ideali più profondi. Cancro, nel lavoro la capacità di adattamento si rivela l'arma vincente per superare qualsiasi imprevisto. La sfera sentimentale attraversa una fase di leggerezza e complicità, ideale per riscoprire il piacere di stare insieme. Leone, le finanze godono di una discreta stabilità, permettendo di pianificare investimenti oculati per il futuro. Mantenete la calma di fronte alle piccole tensioni quotidiane. Questa sarà la mossa vincente per preservare la vostra tranquillità. Vergine, in campo professionale le iniziative intraprese con coraggio cominceranno a dare i primi frutti, confermando anche le vostre intuizioni. I rapporti con gli altri risultano stimolanti e ricchi di spunti di riflessione. Bilancia, siete nel pieno della vostra energia. L'unico neo della giornata potrebbe essere un po' di stanchezza residua. Se aveste riposato più profondamente la scorsa notte, sareste stati davvero imbattibili. Recuperate presto. Scorpione, le stelle vi regalano il palcoscenico perfetto per splendere, comunicare ciò che provate e godervi l'affetto della famiglia. Assaporate intensamente ogni istante di questa splendida energia. Sagittario, chi ha sofferto per una delusione sentimentale inizierà a guardare avanti con maggiore maturità. Sul piano economico potrebbero arrivare notizie incoraggianti o una piccola soddisfazione legata al lavoro. Capricorno, una proposta lavorativa, un incontro o una conversazione potrebbero rivelarsi molto importanti, più del previsto. In amore qualcuno potrebbe osservarvi da lontano con forte interesse. Acquario, nel lavoro il vostro intuito sarà prezioso e potreste intuire una soluzione vantaggiosa prima degli altri. In amore servirà meno rigidità. Chi vi sta accanto ha bisogno di sentire calore e presenza emotiva. Pesci, smettete di dubitare continuamente di voi. Le vostre idee valgono molto più di quanto pensiate e meritano di essere ascoltate. Quindi fatevi avanti. Oggi vi saluto con le parole di Dostoevskij. Se vuoi essere rispettato dagli altri, la grande cosa è rispettare prima te stesso. Solo con tale rispetto puoi esigere il rispetto dagli altri. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: vai bella. Radio Kalima.
1: Sono tanti i vostri messaggi, cari amici. Abbiamo parlato di mondiali di calcio. Sicuramente tanti di voi non li ricorderanno, perché siamo tornati a quel 1934, giusto Ado?
2: Giustissimo, il 9 giugno esattamente.
1: 9 giugno, esattamente oggi. Poi li abbiamo vinti anche nel 1938, ma ne abbiamo parlato settimana scorsa, sì, di questo. E ci sono arrivati appunto tante vostre testimonianze, non dal vivo magari.
2: Non del 34, esatto,
1: del 34.
2: No. Però di mondiali più recenti. Infatti Andrea scrive, ciao Andrea, la vittoria che non dimentico è quella del mondiale 2006. Ero in piazza con gli amici, sembrava che il mondo fosse nostro. Che belle, io non so, tu avevi sei anni.
1: Io avevo sei anni, però ho un ricordo abbastanza sfocato, a parte di tutte le bandiere che sventolavano.
2: Bellissimo.
1: Ero a casa di alcuni parenti in Sicilia e mi ricordo questo maxi schermo allestito proprio per vedere la partita. Tutti erano lì che fremevano, che scalpitavano, e io ero piccola e non riuscivo a capire il perché.
2: Certo.
1: Di tutta questa tensione. Dicevo, vabbè, voi guardate pure questa cosa, io vado a giocare col monopattino fuori. Ricordo questo, purtroppo.
2: Guarda, a me questo è successo, avevo 10 anni quando ci fu Italia-Brasile. Lì, vabbè, vinse il Brasile ai rigori, però mi ricordo che diceva, ma chi ha vinto? Perché qualcuno piange? Mio padre piangeva. Beh, una bella finale, famoso rigore di Baggio sbagliato.
1: No, arrivare fino a quel punto
2: comunque,
1: e poi non vincere.
2: Contro il Brasile, però,
1: abbiamo
2: dai.
1: Fatto di peggio, però...
2: Poi Francesca scrive, ciao Franci, per me la più emozionante invece è stata in Italia-Inghilterra del 2021. Mio figlio aveva 8 anni, è stata la sua prima notte da nazionale indimenticabile, che è la finale che poi ci ha fatto vincere l'Europa.

0: È martedì e noi siamo quelli di Verdi, Bianchi e Rossi, cari amici, quando arriva il momento di andare in tavola, perché abbiamo iniziato, vabbè, parlando del mese di giugno, siamo già quasi alla seconda settimana, ma quando l'estate davvero entra in cucina, che cosa mangiano gli italiani? Quali sono i sapori di giugno? Assieme ad Alo, se restate qui con noi di Verdi, Bianchi e Rossi, li scopriamo. Dalla frutta alla verdura, alla tavola e al mangiar bene. Restate con noi!
1: Verdi, bianchi e rossi, tutti i colori dell'Italia.
2: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
3: ¿Quieres unir alta cocina y diversión? En el restaurante del Gran Casino Costa Melonera se es posible. Cena desde las 19 hasta las 2 y media de la madrugada y luego diviértete hasta las 5. Una experiencia gastronómica exclusiva donde la tradición canaria se une al estilo contemporáneo. Estamos en Meloneras, en el sur de Gran Canaria, en Corralejo, Fuerteventura y en Puerto del Carmen, Lanzarote. Consulta la carta y reserva en grancasinocostameloneras.com. Se recomienda el uso responsable del juego. El uso indebido puede llevar a la adicción. El juego está prohibido. Vida a los menores.
4: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: Abbiamo cominciato da poco questo sesto mese del 2026. A me sembra soltanto praticamente l'altro ieri che parlavamo di cosa mangiare a Capodanno, il primo dell'anno oppure all'Immacolata. E invece guardateci qui, siamo già arrivati a giugno. La cosa positiva è che siamo insieme, siamo quelli di Verdi Bianchi e Rossi. Do il bentornato al nostro Alo in questo martedì. Ciao Alo.
1: Ciao Fra.
0: E quindi oggi assaggiamo, metaforicamente parlando purtroppo, in tavola un po' di sapori di giugno. Quali sono i sapori di giugno?
1: Sono i sapori estivi, quelli che ti fanno capire che è arrivata l'estate e che l'estate è arrivata non soltanto in spiaggia, al mare, nei prati, ma anche a tavola, perché la cucina ora si alleggerisce, si colora, si riempie di profumi freschi, non si mangiano più le pietanze, quelle pesanti, perché un po' per la linea, un po' per le
0: temperature,
1: esatto,
0: anche
1: non si digerisce. E quindi via alle insalate di pasta, piatti freddi, le verdure di stagione che iniziano a diventare le vere protagoniste a tavola. C'è la caprese, io non so, io vado pazzo per la caprese.
0: Sì, e non stiamo parlando del dolce, ma di pomodorini, insalata,
1: esatto,
0: e mozzarella.
1: E
0: giusto?
1: Mozzarella, c'è chi non la mette l'insalata, c'è chi se la mangia proprio pura. Io ad esempio ci metto sempre un po' di rucchetta nella mia caprese per dare quel colore. Tra l'altro verde, bianco e rosso, l'abbiamo visto, insomma, siamo quasi in abbiamo da poco festeggiato la nostra Repubblica, quindi
0: siamo perfettamente in tema.
1: E poi prosciutto e melone, che è proprio l'estate, quando arrivano i meloni, quelli buoni, freschi, dolci, ci accosti un po' di prosciutto crudo e è come se si dicesse: ok, l'estate può ufficialmente cominciare, anche perché noi tecnicamente siamo in primavera, però un po' il clima, un po' questi piatti che arrivano a tavola, diciamo che siamo in estate.
0: Sì,
1: dai,
0: dobbiamo ancora aspettare il 21 di giugno, però le temperature dicono tutt'altro per ora. Scusa se ancora

Siamo arrivati alla fine anche oggi, cari amici di Verdi, Bianchi e Rossi, in questo appuntamento su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Io sono Francesca Romana Macri, vi ringrazio ancora, ringrazio Alo che è stato con noi e vi ricordo che ci sentiamo domani nel mercoledì di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao, a domani! Verdi, Bianchi.

0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. So che non c'è niente perché devi sapere che sono venuti ospiti, cose varie. Cioè, buongiorno Barbara, ci sei?
1: Buongiorno Roby.
0: Ecco, arriviamo anche con le immagini e con la base.
1: Eccoci qua. Eccoci qua. No, è che ci siamo.
0: Gli In Excess in effetti hanno un problema con questo pezzo che è un capolavoro, ma è troppo corto. Quindi abbiamo fatto le cose di corsa perché ovviamente il nostro Piraldo che arriva sempre all'ultimo minuto.
2: Ma è già un minuto che sono qui.
0: Ma no. Lo so, è un minuto. Lo so, questa è la città. Buongiorno Piraldo.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Ah, buongiorno.
0: Guarda che bella camicia oggi. Proprio questi colori mi piacciono, sì. Sono molto molto calimosi.
1: Oggi puntiamo tutti sull'azzurro con sfondo azzurro. Siamo bellissimi.
0: Hai
1: siamo
0: visto?
1: Super in pandan.
0: Hai visto? Vediamo un po'. Io non ho fatto il anche tu, vedi? Tutti in pandan, incredibile, ma vero. Allora, buongiorno a tutti, questa è Calima de Magnana con Roberto, con Barbara, con Piraldo, che ovviamente è qui pronto per le sue pillole di saggezza, sì. Perché lui è quello delle pillole di saggezza e poi se le
2: prendono quello delle pillole,
0: quello delle pillole.
1: Il Bracobaldo show del martedì.
0: Esatto. Quante pillole prendi al giorno
2: è
0: tu?
2: Meglio che non lo diciamo.
0: Partiamo che è meglio. 3, 2, 1, via.

0: noi la santa ce l'abbiamo, perché proprio santa, ti ci vedo santa te, come
1: non vedi l'aureola qua?
0: No, e più che altro secondo me è molto più santo il nostro Pieraldo.
2: Sì.
0: Beh, visto anche l'età, visto che
2: ha visto l'età,
0: no, che visto anche l'età, io, mi ci metto in
2: c'è
0: mezzo
2: qualcuno
0: anch'io,
2: che si tocca,
0: no, perché cioè, lei sicuramente è la più giovane, okay, del gruppo, quindi lei ha ancora la possibilità di essere un po' meno santa, no?
2: Ma io spero di essere fra di voi ancora almeno, non so, fino alla fine dell'anno,
0: ecco. Diciamo, ma almeno fino a fine luglio almeno questo. Senti Pieraldo, buongiorno a Barbara, Roberto e a Pieraldo, che mi è molto simpatico e dà sempre buoni consigli.
2: Ecco,
0: Rita,
2: vedi? Ecco.
1: Perché non può dare il cattivo esempio.
2: Questo è mio fratello, che sì.
0: Hai un fratello che si chiama Rita.
1: Okay, stiamo trascendendo stamattina, tra santi,
0: allora,
1: sorelle
0: tra santi, sorelle Rita e via. Allora io direi di partire con la prima notizia, Barbie, vediamo di creare un po' di ordine nella nostra trasmissione.
1: Ma in realtà guarda, la notizia con cui voglio partire invece proprio parla del disordine, parla di una situazione abbastanza particolare, che volevo parlarne già da ieri, perché insomma per noi genitori quando finisce l'anno scolastico iniziano le vacanze dei figli, che però non corrispondono alle nostre vacanze.
0: Certo.
1: E se sopravviviamo ai regali della maestra, pizzata di fine anno, compagnia cantante, saggi eccetera, ci tocca capire cosa fare dei nostri figli per 3 mesi estivi. E visto che qua la gente comunque d'estate non va in vacanza perché lavoriamo, e quando gli altri vanno in vacanza noi
0: sì,
1: lavoriamo.
0: Sì, perché noi siamo tutto l'anno in vacanza, è vero,
1: cioè,
0: no? Certo,
1: secondo me ero smiscato.
0: No, perché i nostri amici italiani, specialmente quelli che abbiamo tenuto come amici dall'Italia, non fanno altro che dire: ma cosa vuoi tu? Sei sempre in vacanza tutto l'anno, vero Pietro?
2: Sì.
0: Vero,
2: no, poi c'hanno in testa che siccome qui c'è il mare, uno deve passare tutta la sua vita in spiaggia.
0: No.
2: È come se uno che abita
0: a
2: Genova o a Napoli non fa altro che andare in spiaggia.
0: Scusa Barbara, lo sai che noi siamo pagati per interromperti, quindi.
1: No, detto questo, il problema di cui voglio parlare è un problema strutturale e molto forte e molto sentito, cioè quello del campamento del verano. D'estate succede, cosa è successo? Soprattutto qua nelle isole piccole, ieri c'è stato il primo giorno, nonché unico, di apertura delle iscrizioni per i campi estivi. Allora, io ho visto scene da panico, con genitori asserragliati davanti alla taquilla dove poter tentare di iscrivere i propri figli dall'alba, praticamente, per un numero di posti irrisori che è finito praticamente prima ancora di mezzogiorno in tutti quelli che sono i campamenti estivi, diciamo, più quotati, cioè quelli che non sono un deposito, diciamo. Quindi parlo del campamento navale, parlo del campamento della piscina comunale, parlo di una situazione strutturale di mancanza di sussidio, di appoggio incredibile. Io ho la fortuna che comunque lavorando in casa, cioè a me che i bambini anche durante l'estate si svegliano alle 8 per andare al campamento del verano non mi fa niente, dato che di pomeriggio campamenti non ne fanno, io figli me li tengo a casa. Però i genitori che lavorano la mattina e non sanno dopo dove mettere i bambini, perché ce ne sono talmente pochi e sono talmente poche le risorse che danno a questo scopo. Se ci sia qualcun ascoltatore che è d'accordo con me, ci sarà qualche genitore che ha avuto lo stesso tipo di problema, fateci sapere sulle altre isole, perché qua a Fuerteventura praticamente si sono polverizzati in 2 ore tutti i posti disponibili. Cioè gente che è arrivata a fare la fila alle 8 ed è riuscita a iscrivere il figlio al campamento soltanto per agosto, perché non c'era già più posto.
0: Fatecelo sapere, eventualmente la situazione anche in altre isole. Il 627-629-553 è il nostro numero di telefono per i vostri messaggi WhatsApp. Insomma, come vi siete trovati in questa giornata di ricerca dei campi estivi?
1: Facciamo un appello, organizziamo dei campamenti privati, non so.
0: Io mi ricordo quando ero piccolo si parlava in Italia, no, che i bimbi li mandavano in colonia. Cos'è, una cosa simile?
1: Beh sì, di fatto sì, sostanzialmente sono delle attività organizzate dai comuni. Però insomma, fateci sapere se qualcuno ha dei posti liberi, faccia sapere che qua a Fuerteventura già è tutto esaurito.
0: Bene, 11:13 su Calima c'è Craig David.
3: Calima.

0: quante persone vorrei mandare a quel paese, ma diciamolo no, anche a vaffanculo, tanto ormai lo dice lei, quindi lo diciamo.
1: Possiamo
0: anche
1: registrare,
0: noi, no?
1: Sul cellulare la canzone,
0: certo.
1: E se non vogliamo dirglielo a un certo punto,
0: sentiti questa canzone,
1: sentiti questa canzone,
0: te la dedico. Però se uno, allora, in realtà, se uno volesse veramente mandare a fanculo qualcuno, sì, questa è, però sai, è in francese, quindi già un po' troppo carina lei, questo va a fanculo in francese, un po' così, ci vuole quello di Masini, se proprio vuoi dare peso all'espressione, quella è proprio forte,
1: questa
0: ignorante,
1: è la lingua
0: come...
1: italiana.
0: Sì.
1: Io ricordo che tanti anni fa ero un ragazzo in Germania, entro in un'azienda, quando scoprono che sono italiano cominciano a bestemmiare tutti quanti perché volevano farmi un favore,
0: certo.
1: Erano le uniche parole in italiano che conoscevo.
0: Sì, perché uno pensa gli italiani bestemmiano.
1: Il che in certe zone d'Italia non è neanche falso, insomma.
0: Senti, sì, andiamo tipo nel Veneto,
1: esatto,
0: c'è una percentuale,
1: sì.
0: Anzi, è per loro è un vanto,
1: sì,
0: giustamente,
1: sì,
0: sono proprio contenti,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: Quando possono tirare giù la mano, in qualche modo sono proprio, senti, come anche i toscani ogni tanto.
1: Anche i toscani, sì, veneti,
0: sì,
1: e toscani,
0: i toscani
1: in
0: sono in particolare,
1: sì,
0: quelli,
1: sì,
0: più,
1: sì,
0: malandrini. Allora, invece, Pieraldo, cosa vogliamo raccontare ai nostri amici?
1: Le case sono care.
0: Che novità, ecco.
1: Quante volte abbiamo sentito dire che le case sono care?
0: C'è Barbara,
1: allora,
0: che sta applaudendo. Come
1: si stabilisce se una casa è cara? Perché è soggettivo, no?
0: Certo.
1: Per me non è cara, per tutte, sì. È semplice, c'è un parametro facile, che è quello: quanti mesi, o meglio, quanti anni di lavoro ci vogliono per comprare una casa?
0: Certo.
1: Perché
0: è un bel parametro questo, eh?
1: È un bel parametro, perché a Monte Carlo c'è gente ricchissima che dice: la casa cosa vuoi che sia?
0: Certo.
1: Con quello che guadagno io, invece di dare la mancia ai domestici, mi compro una casa.
0: Ma anche qui alle Canarie è ovvio che per noi italiani, oppure chi vive qua,
1: sì,
0: magari abbiamo uno stipendio più basso e quindi per noi un prezzo ci spaventa. Poi arriva il norvegese, l'inglese, il tedesco,
1: esatto,
0: di torno, che ha un potere economico diverso.
1: Quindi si stabilisce il costo della casa in funzione di quello che è lo stipendio medio di un operaio.
0: Mm.
1: E allora lì capisci se è caro o non è caro. Oggi, non so, a Santa Cruz de Tenerife o a Las Palmas, per comprare una casa ci vogliono più di 10 anni di stipendio.
0: Mm.
1: E questo è caro.
0: Sì.
1: Perché a Milano, per esempio, o a Roma, basta meno.
0: Addirittura?
1: Sì, sì, tu puoi pensare uno stipendio.
0: Anche, bisogna anche vedere se uno vuole poi il lattico ai parioli.
1: No. Qui parliamo,
0: o ai Navigli a Milano.
1: Qui parliamo, perché poi se vuoi il lattico, c'è anche quello che ha comprato l'appartamento con visto Colosseo e a sua insaputa uno è andato al notaio e ha messo qualche centinaio di migliaia di euro.
0: Certo.
1: E questo qui, sprovveduto che non si è accorto, oggi è sindaco, ma lasciamo perdere.
0: Vabbè.
1: Ma lasciamo perdere. E torniamo alle nostre case. In realtà 10 anni, perché non è sostenibile? Perché se tu devi fare un mutuo, c'è da dire che oggi le banche ti fanno anche un mutuo importante che si avvicina al 100% del valore della casa.
0: Mm.
1: Però il rapporto rata-reddito deve essere di 1-3. Cosa significa? Significa che tu non puoi disporre più di un terzo di quello che è il tuo stipendio per pagare il mutuo. E allora capisci che se la casa costa più di 10 anni di stipendio, con un terzo non ce la fai. Di conseguenza la banca non ti dà mutuo. E questo comporta dei problemi molto importanti.
0: Io già mi sono perso quei calcoli, ovviamente, però capisco.
1: No,
0: senza che
1: loro dicono:
0: capisco,
1: guadagni 1000 euro.
0: Sì,
1: ti togli, dice:
0: sì.
1: C'hai la rata per la macchina? Sì, e quindi sono 900. C'hai la rata per il frigorifero? Sì, e quindi sono 800. Quindi ti rimangono 800 euro per mantenere la famiglia. La tua rata per fare il mutuo non può essere più di un terzo di questi 800 euro, se no io non ti do abbastanza soldi per comprare la casa.
0: Lo so, quindi a questo punto direi che c'è una buona percentuale di gente.
1: Ci sono molte
0: mutuo.
1: Famiglie che cosa fanno? Allora devono ricorrere alla casa d'affitto.
0: Mm.
1: Peccato che la casa in affitto non c'è, perché non si trova. E questo,
0: e quando la trovi ti costa più del mutuo.
1: Sì, però c'è della gente che è costretta a pagare delle cifre molto alte in attesa che magari i tassi scendano, i prezzi scendano.
0: E che il problema è che ultimamente uno fa questi ragionamenti, tanto vediamo un po' quello che succede, cosa scende, poi non succede mai niente, invece di scendere salgono, e quindi uno si ritrova.
2: Infatti le case costano e noi siamo poveri, quindi sono questa doppia unione che in qualche maniera ci costringe a vivere un po' così, alla giornata, diciamo. So. Credo che sia una cosa veramente che accomuna troppe persone.
1: Sì, non solo le Canarie, è un problema mondiale, soprattutto in Europa. Sì.
0: Qua si sente in particolar modo, perché sappiamo come alle Canarie comunque lo stipendio medio comunque sia uno dei più bassi di Spagna. In Spagna non sono altissimi. Ecco.
1: Ricordiamoci che sono poco più che scogli al largo dell'Africa e cominciamo a starci un po' stretti. Più gente arriva, se non costruiscono case, è chiaro, non bisogna essere laureati in economia per capire che se arriva la gente e non costruisci le case, prima o poi si creano dei problemi.
0: Insomma. Senti, che dici? Ci proviamo a vendere un appartamento al Papa quando arriva qua?
1: Non c'è verso, perché lui non è comunitario, essendo abitante della città del Vaticano. Quindi non gli danno il permesso di vivere alle Canarie.
0: Ah, capito, lui non può venire qua, non può prendersi il NIE.
1: Non gli danno il NIE perché non è comunitario.
0: Hai capito, vedi? Mi spiace per te, caro Papa. Non potrai venire qui alle Canarie, secondo me
1: turista sì, però non gli danno il permesso di viverci, ecco.
0: Ok, poi dopo spiegheremo qualche cosa, perché noi sappiamo già in anteprima qual è la domanda del Pieraldo Risponde, sì, perché l'abbiamo già isolata, e si parlerà anche di questo durante l'appuntamento delle 12:35.
3: Radio Calì.

0: en Canarias.
1: Es la hora 11:32 minutos.
2: Sono le 11:32 minuti. Radio Cali.
3: Bentrovati dalla redazione. Giornata di fibrillazioni per la borsa di Milano che supera la soglia dei 51.000 punti sui massimi toccati a marzo 2000. L'indice FTSE MIB segna un rialzo dell'1,71%. Tutto ruota attorno al risico bancario. Ieri Intesa San Paolo ha confezionato in tandem con Unipol un'offerta da 30,6 miliardi di euro per MPS. Parole inaccettabili e non degne di un ministro, così Tajani davanti alle commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato, commenta le parole pronunciate dal ministro israeliano Ben Gvir dopo che la procura di Roma l'ha indagato per il trattamento riservato agli attivisti della flottiglia. Poi sull'Iran aggiunge: auspichiamo un accordo il prima possibile. Un cittadino russo è morto questa mattina nell'esplosione di un ordigno collocato sotto la sua automobile a Balashika, città sud di Mosca. L'esplosione si è verificata intorno alle 5:30 del mattino, ora di Mosca, alle 4:30 in Italia. Il conducente di un auto articolato è stato fermato dalla polizia stradale dopo aver percorso contromano circa 10 km dell'autostrada 26 Voltri-Sempione. L'uomo è risultato positivo all'etilometro. È stato quindi denunciato per il reato di guida in stato di ebbrezza e sanzionato per aver guidato contromano. Calcio domenico tedesco è arrivato a Bologna per cominciare la sua avventura da allenatore del rossoblù. L'ex Fenerbahce è stato accolto da alcuni tifosi felsinei giunti in aeroporto. È tutto, a più tardi.

0: The Devil in Me, il diavolo in me era zucchero. Allora Barbie, adesso invece dove andiamo a raccontare qualcosa ai nostri ascoltatori?
1: Sì, parliamo insomma dell'imminente arrivo del Papa.
0: Eccolo.
1: Che sappiamo che insomma
0: ecco,
1: abusato.
0: No, più che altro stavamo parlando con Pieraldo del fatto che giovedì meglio non uscire di casa a Gran Canaria,
1: sì.
0: Venerdì meglio non uscire di casa a Tenerife.
1: A Tenerife, no, mi faceva sorridere adesso soltanto una breve nota di

0: Mi ricordo, appena arrivato qui alle Canarie, non ero abituato in Italia a vedere che squadre di 15 persone arrivavano per pulire i cartelli, quelli dei nomi delle strade, no? Si mettevano lì uno che puliva e tutti gli altri 14 sotto che guardavano.
1: Vabbè. Esatto, insomma, fatto sta che si stanno dando una bella ripulita, stanno togliendo, insomma, stanno approfittando per fare le pulizie di primavera alla Spalmas e suppongo anche a Santa Cruz. Adesso stavo leggendo nello specifico di Las Palmas, però mi faceva sorridere questa cosa dell'andare in giro con le pattine. Mi raccomando, non uscite di casa, non calpestate qua che abbiamo appena passato, che domani arriva il Papa. Quelle scene classiche della casa della nonna.
0: Mi ha chiamato Leone prima dicendomi che forse passa anche a casa mia, che volessero fare un po' di pulizia anche a casa, non è un problema, è bella approfondita, non è un'idea.
1: Esatto, potremmo fare così. Insomma, ci sta andando una bella lavatina di faccia. Sant'Anna è più pulita del soggiorno di casa di mia nonna. Tutto il quartiere di Vegheta non c'è più un detrito. Pensai che soprattutto nella zona di Vegheta e Triana si stava parlando da un po' di tempo di questo problema, addirittura con i topi, insomma, della monnezza, come dite voi a Roma, che in qualche maniera non riusciva a essere tolta per via di una serie di licitazioni a tutte le imprese. Adesso ha fatto il miracolo, sì, Santo Padre.
0: Quando vogliono non c'è problema, quando vogliono arrivano e fanno qualsiasi cosa, non ti preoccupare. Esatto. Poi, quindi è capibile anche questo, che in questo momento in cui stanno facendo tutte le pulizie. Volevo chiudere con un aneddoto che stavo leggendo proprio l'altro giorno su Facebook, e lo volevo già dire qualche giorno fa, poi mi sono dimenticato. C'era un post di una persona che io conosco, oltretutto di Roma, che diceva che aveva il figlio che gli aveva chiesto: senti, ma come si chiama il Papa? Dice: no, il Papa si chiama Leone, cioè al 14°. Ah, Leone, come il figlio di Fedez.
2: È per quello che ha deciso di chiamarsi così, non è un caso.
0: Non è un caso. Ha detto Fedez, il figlio di Fedez l'ha chiamato Leone, Leone 14°. Non ci avevo pensato, vedi, ci voleva Pieraldo per illuminarci su tutto ciò. Sì. In arrivo su Radio Calima, qualcosa che arriva dal passato, remixato ovviamente con la chitarrina di Nile Rodgers, We Are Family.

0: Vuoi una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
1: De toda la vida sabemos que el mar sienta bien. Parar, respirar, lo cambia todo. Hay lugares donde el tiempo va más despacio y donde siempre apetece volver. Porque hay cosas que nunca fallan. Los planes de toda la vida. Vive Lanzarote. Líneas Romero. Siempre contigo. Visita líneasromero.com.

0: Ruslana su Radio Kalima. Allora, io sono molto cattivo e quindi a questo punto ne approfitto della di Pieraldo che sta qui per lasciargli una patata non bollente, bollentissima.
1: Vado via?
0: No, tranquillo, ma sono cose per te, secondo me. Me lavo le mani. Allora, perché ieri è arrivato un messaggio e non l'abbiamo letto ieri, però oggi ci sei tu e
1: lo voglio. Mi sembra giusto.
2: Abbiamo i rinforzi.
1: Non possiamo tenerlo per martedì prossimo.
0: No. Allora, vorrei sapere la vostra opinione, se non vi sembra troppo, quindi anche loro mettono le mani avanti, no? Spendere tutti questi soldi per la venuta del Papa, con tutte le necessità che ci sono, a partire dai depuratori alle case per tanta gente in grave difficoltà. Che cosa ne pensate? Okay. Pieraldo, cosa ne pensi?
1: Allora, si è parlato molto in questi giorni alle canali di questa cosa, perché sembra che la visita del Papa venga a costare alla comunità 25 milioni di euro, che non sono proprio spiccioli. Certo. Allora, da una parte abbiamo 25 milioni di euro spesi, da una parte vediamo un attimo i benefici, anche se non sei cristiano cattolico, ok? Come diceva Barbara prima, ci stanno pulendo le strade,
0: si poteva fare, già questo, ecco, è buono, nel
1: si
0: senso
1: poteva
0: che...
1: fare magari in modo un pochino più economico, però in realtà ecco, il fatto che centinaia di migliaia di persone si muoveranno per andare a vedere la messa,
0: si muoveranno è una parolona,
1: sono previste comunque almeno, se ricordo bene, 400.000 persone a Las Palmas e quasi altrettante se riescono ad arrivarci ad Arghineguin, evidentemente
0: sì, nella mi piace l'idea di se riescono ad arrivare a Arghineguin, è molto realistico
2: il villaggio, arrivare a vedere il Papa.
1: Voi lo dite per scherzo, però la Caritas ha organizzato dei pullman che partono ad Essindario alle 5 la mattina, quindi questi qui forzati partono alle 5 la mattina, vanno ad Arghineguin, che non è proprio un posto freschissimo,
0: ovviamente pranzo al sacco,
1: sì, pranzo al sacco. Quindi evidentemente un interesse da parte di molte persone della comunità che risiede alle Canarie c'è, quindi non sono 25 milioni buttati, sono 25 milioni che
0: è un'inversione,
1: così come gli investi per, non so, per il carnevale che interessa a molte persone, quindi investi per una cosa che interessa comunque a moltissime persone, non sono soldi buttati via.
0: Sì, ma infatti spesso e volentieri uno non pensa anche al ritorno, no? Che ci può essere per delle operazioni del genere. Questo vale non soltanto per il Papa, ma vale per tutte le manifestazioni, sì, che magari hanno anche un costo enorme, ma pensate poi al vantaggio economico che c'è anche di ritorno.
1: C'è gente,
0: no?
1: Che viene apposta, bene o male, magari 400.000 panini li vendono per quelli che vanno.
2: Cioè, come l'indotto, per esempio, passando da Sacro al Profano, per il matrimonio di Dua Lipa di cui parlavamo, nella città di Palermo. Insomma, voglio dire, sicuramente per qualche giorno la città è stata blindata, ma due monetine le hanno spese, ecco, sicuramente.
0: Quindi bisogna vedere la cosa dal punto di vista più ampio, perché tanto, vedi, per il Papa hanno pulito le strade, se non veniva il Papa manco quelle pulivano.
1: No, comunque questa cosa io la ricordo tanti anni fa, che stavo in Perù e il Papa è arrivato in Perù ed è successa la stessa polemica, la stessa marea di persone, il Papa è venuto, ha fatto la sua bella messa, è tornato indietro, ma i peruviani erano contenti, cioè quando ci capita un'altra volta nella vita di vedere il Papa.
2: No, ma poi voglio dire, in questo momento dove si predica tanto odio, tanta guerra, tante cose, cioè una persona che viene a dire, forse anche soltanto vogliamoci tutti bene, a ricordare quello che è veramente il messaggio cristiano.
0: Ma
2: è vero, perché
0: si dice volemo se bene in americano.
2: Qui non è che cioè, vabbè, al di là di tutti i limiti eccetera, ne sappiamo, la chiesa mica chiesa, però almeno la base del messaggio cristiano mi sembra che sia talmente elementare, talmente di senso comune,
1: universale,
2: però talmente necessario ribadirlo. Esatto, è universale virgola, perché mi sa che ultimamente di universale qua non c'è più niente, cioè neanche i valori.
0: Ci sono le spine,
2: universali,
0: quelle sì ci sono, ma i valori proprio ormai sono dimenticati.
2: Io direi che con le spine universali possiamo tornare alla musica, perché sì, dopo questo
0: ho esagerato, va bene.

0: Ma che è questa deriva country di J-Ax ultimamente?
1: Ma è bellissima, mi è piaciuta un sacco.
0: Quando ho sentito questa canzone la prima volta ti ho pensato con gli stivaloni country che facevi tipo...
1: Infatti, io, sì, capito? A me infatti è piaciuto un sacco, mi è piaciuta un sacco, bella, bella.
0: Io sono entrata solo per dire questo, adesso c'è la prossima canzone e poi le news.
1: Infatti, okay. Immaginavo.

0: Buongiorno da Marcello Salis. Grave incidente stradale nelle prime ore del mattino sull'isola di Tenerife, dove uno scontro frontale ha causato un morto, mentre un incendio in un'abitazione ha lasciato una persona in condizioni critiche. Il comune di Teghise ha confermato il proseguimento del piano speciale per la pulizia delle fosse settiche nell'isola di La Graziosa, vicino ad Arrecife, per migliorare la gestione ambientale e tutelare i residenti. Nel sud di Gran Canaria, il comune di Santa Lucia de Tirajana ha aperto ufficialmente le votazioni popolari per scegliere il tema del prossimo carnevale. Tra le opzioni ci sono l'Oriente, l'Egitto o i folli anni 20. Sempre a Gran Canaria, lo splendido borgo montano di Tejeda si prepara a celebrare il 20 di giugno la decima edizione della Notte Romantica sotto le stelle, per promuovere la cultura locale. Nello sport, grande attesa per la sfida della squadra di pallacanestro La Laguna Tenerife, decisa a mantenere vivo il sogno playoff nella difficile partita contro il Barcellona. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima. La radio en Canarias.
2: Somos la radio de tus artistas favoritos.
1: Rebobinas el tiempo.

0: chi ha vissuto gli anni 80 non può non ricordare il Level 42. Questo era un pezzo del 1985, quindi soltanto 40 anni fa, anzi 41, cosa sarà mai? Nulla, direi, no? A questo punto su Radio Calima partiamo con le varie automazioni, quindi registrazione diretta su Facebook, tutti siamo pronti, perché? Perché oggi è martedì e ogni 15 giorni il martedì ci viene a trovare Gaia, anzi scusa, io vedo anch'io casco su questa storia, Serena di Gaia Veterinario. Buongiorno Serena, ben arrivata, come stai?
1: Buongiorno, bene, grazie.
0: Eccoti qua, ci sei, eccoti.
1: Sì.
0: Eccoti. Assolutamente. Allora, oggi parliamo di un argomento abbastanza importante, parliamo di rabbia, ma non come rabbia nel senso che siamo arrabbiati perché c'è qualche cosa, magari, ma insomma è di tutti i giorni, insomma in questi giorni la notizia che in Italia, no, a fine maggio c'è appunto stato un caso proveniente da un cane portato dal Marocco illegalmente, quindi ci sembrava giusto fare il punto della situazione e dare anche qualche consiglio di quello che sta succedendo in Italia e anche qui potrebbe succedere alle Canarie, quindi che parliamone, che mi sembra un argomento importante. Intanto com'è successo che è arrivato questo cane con questa con la rabbia, insomma, da fuori?
1: Sì, allora questo cane è stato portato ovviamente illegalmente, quindi sprovvisto anche della documentazione necessaria e della vaccinazione, è stato portato dal Marocco attraverso la Spagna e giunto in Italia, esattamente in una provincia del Veneto, per cui praticamente dopo ovviamente aver diagnosticato la malattia all'animale, adesso spiegheremo anche quali sono i sintomi nei cani e nelle persone, è scattato un protocollo di allerta perché c'erano state diverse persone che erano entrate in contatto con l'animale e soprattutto anche questo protocollo è scattato anche nei confronti degli animali presenti sul territorio, quindi soprattutto cani e gatti, per cui tutti i proprietari hanno dovuto rivaccinare il proprio animale e anche ovviamente quelli presenti nei canili, per cui anche una spesa medica importante. E ricordiamo che è una malattia molto grave trasmessa dagli animali all'uomo, per cui una zoonosi e non deve essere assolutamente sottovalutata.
0: Tanto per non farci mancare assolutamente nulla ultimamente, no? Visto che si parla sempre poi ogni tanto di qualche virus che salta fuori, esatto. Eccetera eccetera. Senti, la trasmissione dei sintomi negli animali e nell'uomo.
1: Allora sì, l'uomo viene contagiato appunto dagli animali, soprattutto animali selvatici, ma anche gli animali domestici se fossero a contatto con animali selvatici o in alcuni paesi del mondo addirittura con i pipistrelli, soprattutto negli Stati Uniti, per cui dobbiamo tenere presente che è una malattia molto diffusa praticamente a livello mondiale. Ci sono alcune zone che sono particolarmente endemiche, soprattutto zone dell'Africa, l'Asia, anche in India ci sono tantissimi casi anche appunto mortali a livello umano di rabbia, e come abbiamo detto anche negli Stati Uniti. L'Europa fino a pochi anni fa, soprattutto parlando dell'Italia, l'ultimo caso è stato registrato nel 2011, quindi parecchi anni fa, veniva considerata una zona indenne, e anche la Spagna, salvo l'ultimo caso che c'è stato nella provincia di Ceuta, che ricordiamo è una provincia africana però appartiene alla Spagna, è registrato nel 2025 proprio perché anche in questo caso è stato importato un cagnolino dal Marocco, che è una zona dove la rabbia è molto presente. I sintomi sia negli animali che nelle persone sono simili, è un virus che attacca il sistema nervoso e c'è un periodo di incubazione variabile che può andare da qualche settimana fino addirittura a molti mesi, stiamo parlando di più di 3 mesi. E all'inizio i sintomi possono essere variabili, tipo un po' di febbricola, dolori muscolari, ma quando la malattia diventa sintomatica ci sono dei segni molto gravi neurologici che possono andare da episodi di aggressività, gli animali appunto diventano mordaci, per quello è una malattia che viene trasmessa appunto all'uomo con il morso, sì, con la saliva anche, quindi evitare anche il contatto con le mucose se abbiamo presenti degli animali infettati sul territorio, e quindi praticamente poi nella fase successiva questi sintomi neurologici diventano talmente gravi che causano addirittura una paralisi. Ovviamente dobbiamo preoccupare prima che i sintomi vengano fuori, perché nel 99% dei casi, purtroppo anche nelle persone, è una malattia normale quando ormai abbiamo i sintomi.
0: Ai ai ai. Cosa fare in caso di contatto con animali infetti? Intanto, allora, come capire se sono infetti o no? Questo è anche un altro punto importante.
1: Beh, sicuramente capire da che zona vengono e sapere se sono stati in contatto con animali selvatici, per esempio nel nostro caso noi veterinari abbiamo particolari attenzioni con i cani da caccia, e innanzitutto ovviamente lavare la zona a contatto con la zona ferita, insomma, o a contatto con la saliva dell'animale sospetto, disinfettarlo, ovviamente recarci immediatamente dal medico in pronto soccorso, guardia medica, e comunicare che abbiamo il sospetto. Negli animali, appunto, come dicevo, i sintomi sono quelli più evidenti, più eclatanti, sono appunto questi improvvisi attacchi di rabbia, appunto di aggressività. L'animale diventa irriconoscibile letteralmente, fino poi ad avere anche delle convulsioni, degli spasmi muscolari e, come abbiamo detto, anche la paralisi. Sono dei sintomi, diciamo, anche simili nell'uomo.
0: Ho capito. Senti, cosa dice la legge sia italiana che spagnola sul protocollo antirabbico?
1: Allora, assolutamente obbligatorio vaccinare i gatti, i cani e anche i furetti presenti sul territorio. Ci sono delle variazioni che variano in base agli stati, da sottolineare, per cui per esempio in Italia fino a questo caso di pochi giorni fa era obbligatoria ogni 3 anni, adesso ovviamente è scattato un protocollo di allerta, quindi non sappiamo ancora come le autorità come si orienteranno. In Spagna, soprattutto nella nostra zona, quindi alle Canarie, proprio per la vicinanza al Marocco, dobbiamo vaccinare obbligatoriamente, ricordo, è obbligatorio a livello legale, quindi è una cosa importante perché siamo anche passibili di multa se abbiamo un cane o un gatto che non viene vaccinato, e fare la vaccinazione antirabbica ogni anno e soprattutto recarci dal veterinario prima di ogni spostamento, di ogni viaggio, per fare un esame fisico, e fare un certificato di salute e controllare che la vaccinazione sia in regola. Anche perché se l'animale è stato vaccinato per la prima volta, soprattutto questo succede nel caso di cuccioli, bisogna aspettare 21 giorni prima, per esempio, di viaggiare, per cui tenere presente, se dobbiamo fare degli spostamenti, anche di informarci con anticipo.
0: Senti, cosa la pensi tu delle persone che a volte, io almeno mi comporto così, quando vedo anche magari un bel cane che mi piace, no? Quando sono in giro, eccetera, no? Mi viene sempre voglia di avvicinarmi, di accarezzarmi, poi alcuni cani sono anche espansivi, no? Magari anche non li ti leccano, eccetera. Tu trovi che sia giusto, oppure quando tu il cane non lo conosci, non sai da dove arrivi, tenere sempre, non dico le distanze, però non lasciarsi troppo andare con le effusioni con un cane sconosciuto?
1: Beh, il consiglio che do sempre è di chiedere al proprietario, se ovviamente non stiamo parlando di un cane che è in strada da solo, quindi un cane abbandonato, ovviamente chiedere al proprietario, cercare di avere un approccio molto spesso e conveniente, anche abbassarsi, non guardare l'animale dritto negli occhi e comunque avere, diciamo, ecco, non essere troppo irruenti, avere un po' di tatto soprattutto nel primo approccio, perché comunque ricordiamo, a volte un animale spaventato può essere lo stesso aggressivo, quindi dobbiamo avere, insomma, un po' di accortezza in più, soprattutto se un cane di grossa taglia, magari, sai, se è un chihuahua, in fin dei conti può fare poco danno, però ecco, dobbiamo sempre tenere presente che sono animali che possono reagire in modo, diciamo, non controllabile.
0: Anzi, i piccolini a volte sono anche più esuberanti.
1: Sì, sì, sicuramente sono i più mordaci molto spesso, devo dire, anche per esperienza diretta, però comunque, sai, ti morde un cane di piccola taglia, insomma, ce la caviamo magari anche senza punti, ti morde, certo, un presa canario, diciamo. Beh, che i danni sono più evidenti.
0: Senti, siamo in estate, ci parla sempre più spesso di viaggi, quindi molte persone, non soltanto dalle Canarie ma anche dall'Italia o da altri paesi, si muovono, e quindi facciamo un promemoria prima di viaggiare con i nostri animali, cosa bisogna fare?
1: Allora, assolutamente, il libretto sanitario se ci muoviamo nel territorio spagnolo, e altrimenti se andiamo in Europa o addirittura in paesi extraeuropei, è necessario, obbligatorio, il passaporto, sempre accompagnato dal microchip, la vaccinazione, come abbiamo detto, antirabbica in regola, accompagnata anche dalla sverminazione, generalmente anche la stessa compagnia aerea navale che chiede anche un antiparassitario sia esterno che interno, e prima di viaggiare, normalmente un paio di giorni prima, recarsi dal veterinario per fare appunto un esame clinico. Detto questo, una piccola precisazione, tenere presente anche in che paese andremo, perché se per esempio andiamo a Cuba, in alcuni paesi dove comunque c'è una legislazione differente, addirittura ci può essere richiesto una titolazione degli anticorpi della rabbia, quindi un esame serologico per dimostrare che effettivamente l'animale non solamente è stato vaccinato, ma anche una protezione appunto anticorpale sufficiente per poter ritornare in Europa. Questo è importante perché altrimenti c'è il rischio che ci tengano l'animale bloccato in quarantena, o addirittura che non lo facciano rientrare al nostro paese di origine. Sì, assolutamente.
0: Barbara è talmente brava, serena, che non sappiamo neanche a questo punto che domande fare, perché ha spiegato bene tutto quanto.
2: No, ma a me l'unica curiosità dice: ma come ci è arrivato sto cane dal Marocco a nuoto? Cioè, nel senso, voglio dire, comunque in teoria ci dovrebbero essere.
0: Come i topini, uguale.
1: L'avranno messo in macchina, sicuramente non è stato in aereo, perché, ripeto, per esperienza so che in aereo i controlli sono molto più rigorosi. Sicuramente attraverso le frontiere è passato dalla Spagna, l'avranno messo un furgoncino, prendiamo un camionino dal Marocco.
2: Dall'Africa deve uscire.
1: Carino,
2: no?
1: Perché in Italia non ci sono cani nei canili, per cui dobbiamo portarli magari dal Marocco, è più carino, insomma, prendere un cane in vacanza come souvenir e portarlo in Italia dove non c'è la rabbia, e attualmente creiamo un altro problema di salute pubblica perché non ce ne sono abbastanza.
0: Ecco, va bene. Serena, come sempre, chiara, esaustiva per le domande dei nostri ascoltatori. Grazie come sempre. Ricordiamo che Serena e Gaia Veterinarius si trovano a Vecindario. Intanto io l'indirizzo lo sai che non me lo ricorderò mai, quindi lo devi dire tu.
1: Non c'è problema. Calle Beniesmen 69, zona Dottorale, Vecindario.
0: Bene, grazie Serena. Noi ci ritroviamo fra 15 giorni come sempre.
1: Buona giornata.
0: E buon proseguimento di giornata. Ciao.
1: Ciao.
3: Los nuevos datos de audiencia hablan claro. En mayo de 2026, Radio Calima entra en el corazón de 247.500 personas en todo el archipiélago, con más de 106.250 oyentes fieles. Un crecimiento récord del 14,26% en solo un año. Fuente: audiencia.org. Gracias a todos ustedes por este indiscutible éxito. Radio Calima, cada vez más, su radio en Canarias. 627-629-553. Contesta Radio Calima.
4: Si en el norte de Fuerteventura quieres disfrutar de una fantástica pizza auténtica napolitana, tienes que ir a la pizzería Teperino en El Cotillo. En nuestra terraza, sobre el océano, podrás comer, además de la pizza, nuestros panuchil y los caprichos fritos, todos hechos con los productos de la Campania y acompañado de una amplia selección de vinos y cervezas. Nuestro pizzero Luigi tiene 25 años de experiencia y nuestro horno es napolitano. La pizzería Teperino es en calle Pinto del Oro 3, en El Cotillo. Llama al 646-620078 e visitenos para un cóctel all'atardecer.
5: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
6: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Calima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Calima, ti segue ovunque.
7: La búsqueda del talento es un viaje hacia la voz propia. Una voz que grita lo que tantos tienen que decir. Entra en talentocanario.es y descubre lo que el neurocirujano y compositor Jesús Martín Fernández y la astrofísica Mar Carretero nos han contado sobre el talento en la ciencia. Talento Canario, un movimiento para inspirar. Gobierno de Canarias. Islas Iguales.

0: certo che avere Manu Chao come amico deve essere pesante, perché parla in continuazione, sta zitto un attimo, cioè è incredibile. Viajando por el mundo era naturalmente Carol G con Manu Chao su Radio Kalima. È un pezzo che noi avevamo già suonato qualche tempo fa, poi era sparito, adesso è ritornato perché è uscito anche come singolo, quindi molto molto carino. Lui ormai, Manu Chao, deve comparire almeno una volta durante l'estate, perché dà quel tocco di freschezza in più. Allora Barbie, andiamo avanti con le nostre notizie, tra poco ci sarà il Pieraldo risponde, invece noi che cosa raccontiamo?
1: Oh ragazzi, questi ci mancavano, questi tra tutti i complottisti del mondo, oggi ne uniamo un'altra.
0: Benissimo, attenzione attenzione, il momento complotto, eccolo.
1: Praticamente in Italia sono avvenuti dei furti presso le colonnine della rete internet stradali, diciamo quelle esterne, sono stati danneggiati sostanzialmente tutti i cavi della fibra ottica. Questi qua si chiamano i no fibra. Cioè, è vero, giuro.
0: Abbiamo anche i no fibra. Bene.
1: Abbiamo anche i no fibra. Praticamente gli autori del gesto hanno messo dei cartelli in cui sostengono che, e già questo vuol dire che l'ignoranza è brutta, le radiazioni dannose che fanno male alla salute emesse dalla fibra ottica.
0: Forse non sanno cos'è la fibra ottica, esatto, è questo, esatto. Il problema è quello, vabbè, ok, d'accordo.
1: Comunque, sostanzialmente, vabbè, chiaramente questi si inseriscono in tutti quelli che ritengono che tutte le tecnologie dopo la ruota siano dannose
0: anche
1: alla salute.
0: Anche la ruota, guarda, che potrebbe dare qualche problema, mentre gira, chi ne sa, gira la ruota, qualcuno diceva.
1: Comunque, cioè, è proprio un paradosso, voglio dire, perché cioè, come sappiamo, la fibra ottica tanto non trasmette dati tramite onde radio, impulsi elettromagnetici, ma soltanto da impulsi di luce, quindi sostanzialmente che viaggiano all'interno appunto di questi sottilissimi fili. Quindi voglio dire che radiazioni radiano queste, quindi questo qua sottolinea già quanto il livello di ignoranza sia elevato. Però voglio dire, ormai mancavano davvero soltanto loro,
0: perché i no lux. Spegniamo anche il sole, dai,
1: questi si stanno girando per l'Italia tagliando le colonnine di fibre, dando di fatto soltanto problemi a internet alla maggior parte della gente, convinti che stanno facendo delle crociate per l'umanità, insomma. Quindi
0: penso quando faranno il complotto contro Pieraldo, il no Pieraldo,
2: già fatto.
0: Sì.
2: Quindi... sì, ma io so anche chi è George Soros, che sono andato a vedere, ha 96 anni ed è considerato il colpevole di tutto quello che succede al mondo.
0: È lui. Quindi vedi, c'è sempre un colpevole di tutto, insomma, dalle scie chimiche ai no.
1: Ci mancavano i no fibra.
2: I no fibra. Hanno ragione comunque.
0: Sì, perché?
2: Sì, perché? Perché se tu esageri, questo me l'ha detto una volta un medico, se esageri con le fibre, puoi avere qualche...
0: No, ma sono un'altra cosa, quelle sono le fibre, quelle che ti mandano in bagno.
2: Non è la stessa cosa.
0: È la fibra ottica.
2: No, credevo fosse la stessa
0: luce,
2: cosa.
1: La crusca.
2: Non è la crusca. No, ho capito male.
0: Hai capito malissimo, Pieraldo. Vabbè, ci rifacciamo tra poco con il Pieraldo risponde, ok?

0: en Canarias.
1: Es la hora 12:31 minutos.
2: Sono le 12:31 minuti. Radio Cali.
3: Bentrovati dalla redazione. Continua il conflitto in Medio Oriente col presidente Trump che ha intimato all'Iran e Israele di smettere di sparare. Nel frattempo Israele ha ordinato l'evacuazione di Tiro, città sud del Libano, dove è in corso un raid aereo che ha provocato la morte di almeno 9 persone e ne ha ferite almeno altre 28. Parole inaccettabili, così Tajani davanti alle commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato commenta le parole pronunciate dal ministro israeliano Ben-Gvir dopo che la procura di Roma lo ha indagato per il trattamento riservato agli attivisti della flottiglia. Poi Sulinan aggiunge: auspichiamo un accordo il prima possibile. Papa Leone oggi a Barcellona, dove rimarrà fino all'11 giugno prima di spostarsi alle Canarie. Il primo appuntamento è quello della preghiera dell'ora media nella cattedrale della Santa Croce e Santa Eulalia. Poi in serata il primo discorso del pontefice nella veglia di preghiera allo stadio olimpico Luis Companys. Uno dei responsabili della strage di Corinaldo, la tragedia che nel 2018 provocò 6 morti e 59 feriti all'interno di una discoteca dove era attesa l'esibizione di Sfera e Pasta, ha picchiato al fuoco nel carcere San Domenico di Cassino e poi aggredito da agenti della polizia penitenziaria. A denunciare l'episodio è il Sappe. Enex Sinner conclude oggi gli esami fisici a San Raffaele di Milano, volti anche a fare chiarezza sulle condizioni che ne hanno influenzato la performance a Roland Garros. Se tutto sarà ok, domani il numero uno al mondo riprenderà gli allenamenti. È tutto, al prossimo appuntamento.

0: montagne verdi in tanti posti qui delle Canarie, no? Con Marcella Bella ci sono le montagne verdi, ma non dappertutto, no. Direi no, assolutamente no. Andiamo in diretta anche su Facebook, perché siamo giunti al Pieraldo Risponde, l'appuntamento del martedì alle 12:35, dove oggi andiamo a più che altro a parlare ancora di un argomento di cui abbiamo già discusso io e Barbara ieri, visto che sono tante le persone che lo stanno richiedendo, il motivo, no, della visita di Papa Leone ad Arghineghin, che sembra strano questa storia di Arghineghin, certo, eccetera. Ieri abbiamo appunto accennato al fatto che comunque è un luogo simbolico per quanto riguarda l'immigrazione, e sappiamo che Papa Leone viene qua fondamentalmente anche per parlare di questo argomento. Il nostro Pieraldo ha un approfondimento in più riguardo a questa storia, vero?
1: È un insider.
2: Sì, ho parlato direttamente. Allora, perché come dicevate voi, è un luogo diciamo simbolico, e verrà fatta una messa a quello che viene chiamato il Muelle della Vergüenza, quindi il porto della vergogna. Che cosa significa? Ce ne sono tre. Uno nell'isola di Lesbos, uno sinceramente non mi ricordo dove diavolo, e il terzo è ad Arghineghin. Ed è chiamato in questo modo perché nel 2020, quando l'immigrazione veramente dall'Africa alle Canarie era un problema serio, sono arrivati 2600 circa immigrati che sono stati bloccati lì. Gli hanno messo una recinzione di 200 metri e questi sono rimasti 4 mesi, 120 giorni lì per terra, così hanno fatto.
0: Era anche il momento del Covid, oltretutto, no?
2: È successo un momento prima del Covid,
0: quando
2: già si sentivano queste, diciamo un momento prima di quella che sarebbe stato poi il confinamento, come l'hanno chiamato qua. Sta di fatto che questi hanno dovuto, hanno messo dei tetti di cartone o qualcosa, e sono stati 4 mesi lì prima che venissero poi dirottati in varie parti dell'isola, e questa è stata considerata a livello internazionale una vergogna. E quindi Arghineghin è diventato da quel giorno un simbolo contro un determinato trattamento che viene riservato a volte agli immigrati clandestini. Una cosa che va detto, e che non c'entra niente con Arghineghin, è che il numero di immigrati, ascoltatemi bene, è dall'Africa alle Canarie è diminuito drasticamente nei primi 4 mesi del 2026 del 70% rispetto al 2025.

0: discussione. La seconda ragione per la quale ne sono arrivati molti meno è che finalmente si stanno stringendo degli accordi con i paesi di provenienza, in modo che si danno degli incentivi affinché questa gente non parta, che è che alla fine è il sistema più intelligente per diminuire l'immigrazione clandestina. Tornando ad Arghineghin, il Papa va lì proprio perché questo è un simbolo su quello che non dovrebbe succedere, che 2600 persone vengano lasciate 4 mesi così per strada.
1: Ecco. Certo, con tutti i problemi poi che sono arrivati dopo, con il confinamento eccetera, quindi insomma è stato un periodo abbastanza brutto. Chi vive qui a Gran Canaria, noi che viviamo nel sud, in quel periodo, proprio quando andavamo poi veramente verso quelle parti, si vedeva veramente tantissima gente che circolava, non sapeva proprio cosa fare, era all'abbandono.
0: No, poi è successo che quando hanno fatto il confinamento, il lockdown come lo chiamano in Italia, questa gente è stata spostata in tanti alberghi che naturalmente erano vuoti, e quindi devo dire che questi qui erano contentissimi, non contenti, perché per esempio sono un albergo vecindario dove erano tutti ragazzi giovani e erano in albergo con pensione completa, che per uno che viene da una situazione disastrata in Africa certamente è un miglioramento. Poi questi qui, siccome non ci sono più, siccome sono ragazzi giovani ed è molto molto ma molto improbabile che siano tornati in Africa, evidentemente da qui sono stati spostati altrove, probabilmente nel continente. E poi ricordiamo che, come quelli che arrivano in Italia, la maggior parte di loro, il loro obiettivo non è quello di stare a Vecindario o a Pantelleria o eccetera, magari di andare nel nord Europa dove ci sono condizioni di lavoro che sono più interessanti.
1: Certo, lo diciamo spesso qui, moltissimi arrivano qui alle Canarie ma non rimangono qui alle Canarie, non ci sono,
0: arrivano qui perché
1: non ci sono le possibilità per chi è canario, figurati se arrivano da fuori, da questo punto di vista. Poi ovviamente c'è qualcuno che magari riesce a svoltare con qualche cosa e quindi e riesce a integrarsi, ma la maggior parte delle persone che arrivano
0: qui vanno via. Che molti non sanno che è successo in quel periodo nel 2019. Molti di questi sono arrivati con il passaporto. Sono arrivati con questo passaporto e cosa hanno fatto banalmente quando sono arrivati qua? Sono andati all'aeroporto e hanno acquistato un biglietto per un paese Schengen dove nessuno li ha controllati. Quindi hanno fatto da qua, sono arrivati rischiando la pelle. Poi sono andati all'aeroporto e hanno detto: vorrei un biglietto che so per Oslo, per Milano.
1: E ci sono riusciti a partire.
0: Eh sì, col passaporto, c'era mica proibito.
1: Vedi?
0: Niente.
1: Quindi, alla fine non rimane.
0: Allora era permesso, adesso è molto più complicato.
1: Bene, insomma, speriamo di avere risposto a Stefano di Vecindario per quanto riguarda la questione di Arghineghin. Intanto lo continueranno a chiedere, perché giustamente chi magari sta fuori non se ne rende conto. Beh, Arghineghin è un posto molto carino, però insomma, è un posto piccolo. È veramente una delle tante piccole città di
0: Gran Canaria. È famoso per due ragioni: per il clima buono e perché sono tutti norvegesi.
1: E poi il terzo motivo per cui sono famosi è che il 90% della gente sbaglia a dire il nome del paese.
2: Io ho imparato.
1: Barbara ci ha messo un anno per imparare a dire
2: Arghineghin. Però adesso sono cintura nera di Arghineghin.
1: Perché è scritto Arguineghin.
0: No?
1: E prima c'è Pata la vacca. Dopo.
0: Ad Arguineghin inizia Mogan, perché noi abbiamo Maspalomas, facciamo anche una lezione.
2: Tanto non ci si capisce niente là sotto, io l'ho già detto, è impossibile.
0: San Bartolomé de Tirajana inizia praticamente sotto Vecindario e finisce ad Arghineghin, dove inizia Mogan, che naturalmente finisce a Mogan.
1: Esatto, quindi questa è la situazione, sappiatelo, perché i comuni sono tantissimi qua, e capirci qualche cosa è sempre più complesso.
0: L'importante è che sappiate che se non capite nulla non succede niente.
1: Assolutamente, come era quello che diciamo sempre, no? Che Maspalomas è Maspalomas, però poi in realtà è diviso in 500 posti.
0: Maspalomas,
1: no?
0: già San Agustín è Maspalomas.
1: Esatto, anche perché se tu vai sulla Gran Canaria 1, tu vedi solo un cartello che è Maspalomas, no? Poi arrivi a Maspalomas e vedi, ti dirottano in 500 posti diversi.
0: Fai un esperimento, vai sulla guagua, sull'autobus e dici all'autista Maspalomas. E quello ti lascia dove c'è il faro.
1: Certo, okay. Invece fondamentalmente Maspalomas è tutta la zona sud. Sì. Ok, vabbè, questo è un po'. Non è facile, come anche per chi ha un appartamento o una casa, nell'80%

0: dei casi non ha mai lo stesso indirizzo al comune che è quello poi reale, no? Si inventano di
1: più. È una cosa pazzesca. Io abito a, non lo so, a San Juan. Se quando mi scrive il comune qualcuno, mi scrive a San Juan. In realtà io sto, che è un quartiere di vecindario, però a differenza di quello che avviene per esempio in Italia, qua ti mettono proprio il quartiere dove abiti, non la città.
0: A me mi è capitato proprio qualche anno fa, quando comprai una casa qui, che al catasto c'era un indirizzo che non esisteva, cioè quella via
1: sì,
0: non
1: sì.
0: esisteva.
1: Sì, anche questo.
0: Succedono anche queste cose. Va bene, prossimo appuntamento con il Pieraldo Risponde, come sempre, martedì prossimo alle 12:35.
2: Radio Kalima.
3: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
4: Scarica l'app di Radio Kalima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.
5: Hai voglia di dolce? Da Mil Deseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mil Deseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8:30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Calle La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram @mildeseos2015. Il sapore dei tuoi desideri.

0: questo è un must qui in Spagna, Italia con A Chien Le Importa su Radio Calima. Allora Barbie, siamo all'ultima notizia di oggi prima di chiudere in bellezza la nostra trasmissione, vediamo un po'.
1: Sì, stavo leggendo questa notizia che arriva dal fantastico mondo di Cupertino, no? Parliamo spesso adesso in epoca di IA quanto Siri sia considerata ormai la cugina stordita di tutti i chatbot che utilizziamo ogni giorno. In realtà evidentemente Apple si è offeso di questo concetto, diciamo che sta cercando di rifare il look a Siri, l'ha mandata a ripetizioni di IA, quindi a settembre verrà.
0: Sì, Siri ufficialmente... è proprio la più sfigata in assoluto.
1: Cioè,
0: se la contende con Alexa, che adesso almeno Alexa, sì, hanno fatto Alexa Plus che ci capisce un po' di più.
1: Ma... adesso arriva Siri A con tanto di app dedicata, quindi verrà messa in, diciamo, in commercio, per così dire, diffusa a partire da settembre, anche se all'inizio non in Europa, in Cina, però comunque ci si sta lavorando, è stata presentata ufficialmente nell'ultima conferenza con la guida di Tim Cook, che andrà finalmente in pensione dopo 15 anni, lasciando spazio un po' ai giovani. Il modello di intelligenza artificiale generativa alla base appunto di Siri AI è stato sviluppato in partnership con Google, quindi hanno chiesto un aiuto a Gemini per evitare che rimanga nel suo mondo fatato. Diciamo che sarà addirittura in grado di leggere le foto che gli fai sullo schermo, sarà in grado di spiegarti e raccontarti come usare iPhone in maniera approfondita, appunto anche evidentemente eseguire ricerche, insomma lavorare un po' come un assistente virtuale tecnicamente. A differenza delle versioni precedenti, Siri AI ora ha la memoria del contesto, speriamo, e delle conversazioni passate, possiede appunto un'applicazione dedicata ed è in grado di compiere azioni complesse, speriamo, non lo so perché io sono perdo fiducia.
0: No, ma non ti capisco perché insomma sappiamo bene come Siri di Apple sia stato uno dei primi assistenti vocali veri e propri. Quando uscì con i primi iPhone era una novità, c'erano pochi assistenti ed è rimasto il primo ed è rimasto l'ultimo.
1: Allora tu devi sapere, Roby, che io ho una mente narrativa particolarmente sviluppata, visto che faccio questo di lavoro da una vita, scrivo, quindi io tutti i miei vari assistenti virtuali io me li immagino fisicamente, sì. E Siri io me la immagino come quelle anziane segretarie di un tempo con le unghie lunghe così, la sigaretta, sì, perennemente in bocca, un po' sovrappeso, con i capelli cotonati, che ancora schiaccia sui tasti della macchina da scrivere, sì, per fare le sue ricerche in un ufficio piccolo circondata da scartoffie delle quali ignora l'esistenza.
0: Avevano fatto anche dei meme, mi ricordo, su internet quando ai primi tempi, che c'era quando parlavano con Siri dall'altra parte c'era questa che appunto davanti alla macchina da scrivere con l'ufficio eccetera che rispondeva a mano alle domande.
1: Vedi che allora comunque diciamo che tecnicamente dovrebbe incrociare dati presenti all'interno delle app native di terze parti senza doverle aprire. Fantastico. Allora tutto questo da noi che siamo appolofoni, diamo fiducia.
0: Geraldo, dimmi tutto.
2: Vorrei fare un appello.
0: già tremo.
2: No, ecco. Sono anni che io ho Alexa. Ecco. Sono anni che tutte le sere alle 9:10 Alexa mi dice è ora di andare a letto.
0: Ma dai, ma
2: come si fa a farla smettere? Se c'è qualcuno fra i nostri ascoltatori.
0: Devi averle impostato tutto da qualche parte.
2: Ma quando mai?
0: Perché è impossibile.
2: E da quando saranno 5 anni tutte, naturalmente oramai non gli ascolto
0: nessuno. Domanda, che Alexa hai? Quella con lo schermo o senza schermo?
2: Ma no, io quella ancora che va a pedali.
0: Quello con lo schermo, c'ha anche la telecamera.
2: No,
0: lo schermo. Ah, quindi ha la telecamera, ti vede, ha capito che l'età devi andare a dormire presto.
2: No, scusate, ma io sto parlando seriamente. Come si fa a farla smettere se qualcuno dei nostri ascoltatori?
0: Hai provato a dire Alexa non mi rompere più le scatole?
2: Le ho provate tutte. Le ho provate tutte.
1: Poverine, queste assistenti stanno diventando anche, come dire, fonte dei nostri sfoghi giornalieri, perché chi non insulta il proprio assistente virtuale almeno un paio di volte al giorno?
0: Senti, chiudiamo che voglio far ascoltare anche l'ultima canzone, perché non si parla d'altro in Spagna. 10 date tutte sold out di Bad Bunny a Madrid, ancora ce ne sono 1, 2, 3, 4, quindi attenzione, dedichiamo la fine della nostra trasmissione a lui.
1: Con l'ultima chicca prima di salutarvi, le figlie del re sono riuscite a vedere nello stesso giorno il Papa e Bad Bunny, quindi
0: ecco,
1: vedi. Loro potevano.
0: Pieraldo, ci vediamo martedì prossimo.
2: Assolutamente,
0: e noi
2: sì.
0: Barbara invece domani mattina alle 11. Ciao.
3: Radio Calima.

0: ¿Quieres unir alta cocina y diversión? En el restaurante del Gran Casino Costa Melonera se es posible. Cena desde las 19 hasta las 2 y media de la madrugada y luego diviértete hasta las 5. Una experiencia gastronómica exclusiva donde la tradición canaria se une al estilo contemporáneo. Estamos en Meloneras, en el sur de Gran Canaria, en Corralejo, Fuerteventura y en Puerto del Carmen, Lanzarote. Consulta la carta y reserva en grancasinocostameloneras.com. Se recomienda el uso responsable del juego. El uso indebido puede llevar a la adicción. El juego está prohibido a los menores.
1: Hai voglia di dolce? Da Mil Deseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mil Deseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Calle La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram @mildeseos2000. Il sapore dei tuoi desideri.
2: Che fame! Vorrei mangiare qualcosa di buono e gustoso senza spendere molto.
3: Al Cotiglio, a Fuerteventura, c'è la pizzeria Marameo. È una pizzeria dove la pizza viene fatta da mani esperte secondo la tradizione italiana.
2: Fanno solo pizza?
3: No, anche lasagne, come la vegetariana, la boscaiola e la classica bolognese, con porzioni davvero esagerate. E poi il loro tiramisù, il più buono dell'isola.
2: Fantastico! E dove si trova?
3: La pizzeria Marameo è in calle Tres de Abril, all'ingresso del Cotiglio, ed è aperta tutti i giorni a pranzo e cena.
2: Chiamo il 928 53 88 16 per riservare un tavolo o per ordinare una pizza da portarmi a casa.

0: en Canarias.
1: Es la hora 13:30 minutos.
2: Sono le 13:30 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Continua il conflitto in Medio Oriente. Almeno 8 persone sono morte in un raid aereo israeliano su una zona residenziale a Tiro nel sud del Libano. 3 feriti, tra cui 2 soccorritori. Sul conflitto si è detto preoccupato il ministro della difesa Crosetto davanti alle commissioni esteri e difesa di Camera e Senato. Poi sul fronte ucraino ha detto la guerra di aggressione russa continua a colpire il cuore dell'Europa ed è tornata la minaccia atomica. La cronaca, uno dei responsabili della strage di Corinaldo, la tragedia che nel 2018 provocò 6 morti e 59 feriti all'interno di una discoteca dove era attesa l'esibizione del cantante Sfera Ebbasta, ha appiccato il fuoco nel carcere San Domenico di Cassino e poi ha aggredito 2 agenti della polizia penitenziaria. A denunciare l'episodio è il SAPPE. Un guasto alla nave di linea rischiava di fargli perdere gli scrutini e gli esami dei loro studenti. Una dozzina di docenti delle scuole medie e del liceo di Ischia hanno allora improvvisato un trasporto di fortuna, noleggiando di tasca propria 2 gommoni e navigando fino all'isola Campana. Il governo ha posto la questione di fiducia sul decreto lavoro che contiene disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale. Le dichiarazioni di voto sulla fiducia avranno inizio domani mattina. Protestano le opposizioni in aula a Parlamento svilito. Siamo allo sport. La Volleyball Nations League 2026 dell'Italia maschile prende la via con una delle sfide più affascinanti dell'intero panorama internazionale. Domani, mercoledì 10 giugno alle 22 italiane, gli azzurri di Ferdinando De Giorgi faranno il loro esordio ad Ottawa contro la Francia, campione olimpico. Ed è tutto, a più tardi.

0: De toda la vida sabemos que el mar sienta bien. Parar, respirar, lo cambia todo. Hay lugares donde el tiempo va más despacio y donde siempre apetece volver. Porque hay cosas que nunca fallan. Los planes de toda la vida. Vive Lanzarote. Líneas Romero. Siempre contigo. Visita líneasromero.com.
1: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.
2: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.

0: Benvenuti a tutti, buon martedì. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, anche oggi prontissimo per accompagnarvi in quello che è il nostro orario a disposizione, dove trattiamo tanti argomenti, ascoltiamo tanta musica. Ci sono delle persone che magari non conosciamo bene, se viene detto il nome, il cognome, ma hanno veramente fatto la storia, hanno disegnato immagini che vediamo da tutta la vita. Tra poco vi parlo di uno dei designer italiani più importanti degli ultimi decenni, che ha firmato loghi che sono entrati nella memoria di tutti noi.
1: Radio Kalima. Radio Kalima.

0: Ogni giorno, cari amici di The Mag, in qualsiasi posto, luogo, lago, fiume, mare, in qualsiasi angolo del mondo, vediamo dei loghi, no? Quanto lavoro c'è dietro quel logo? Veramente tanto, e poi entra a far parte della quotidianità di tante persone. Voglio parlarvi di Antonio Romano, che è uno dei designer italiani più importanti degli ultimi decenni, ha firmato un sacco di loghi fondamentali: Rai, Ferrovie dello Stato, Enel, Regione Lazio e tantissimi altri. In pratica, magari noi guardiamo, no, durante la nostra giornata un suo lavoro, e lo facciamo quasi ogni giorno, senza sapere chi è, ed è incredibile pensare quanto potere abbiano i loghi, perché un simbolo fatto bene riesce a diventare immediatamente riconoscibile, diventa anche familiare, no? Un qualcosa che tu sai che c'è da quando eri bambino e ancora oggi resiste. Sono immagini che vediamo ogni giorno, eppure solo pochissimi restano davvero impressi a pensare a quanto lavoro c'è dietro il design, no? Se non sbaglio c'è anche un film dedicato alla realizzazione del baffo famosissimo di Nike, che è nato quasi per errore, c'era tanto lavoro dietro, alla fine non ce la faceva più, ha fatto questo baffo così giusto per noia, e poi è diventato famosissimo, uno dei loghi più importanti. Quindi ci sono veramente tanti designer che meritano di essere ricordati, conosciuti. In questo caso abbiamo deciso di citarne uno dei più importanti in Italia, ripeto, Antonio Romano.
1: No matter what, no matter what, you

0: Se nel nord di Fuerteventura vuoi gustare una fantastica pizza verace napoletana, devi andare alla pizzeria Teperino a El Cotillo. Nella nostra terrazza sull'oceano potrai mangiare, oltre alla pizza, i nostri panuozzi, la pizza e gli sfizi fritti, tutto realizzato con prodotti dalla Campania e accompagnati da una vasta scelta di vino e birra. Il nostro pizzaiolo Luigi ha 25 anni di esperienza ed il nostro forno è napoletano. La pizzeria Teperino è in Calle Pinto dell'Oro 3 a El Cotillo. Chiama il 646-820078 e vienici a trovare anche per un cocktail al tramonto.
1: Scarica l'app di Radio Calima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.
2: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia,

0: Arriba.
1: Radio Kalima.
2: The Mag Special 3. Tre hit senza pausa. The Mag Special 3.
3: Siamo prontissimi per ascoltare un po' di musica all'interno di The Mag e adesso lo facciamo con lo Special 3. Tre successi senza interruzioni. Per qua.

0: en Canarias.
1: Es la hora 14:31 minutos.
2: Sono le 14:31 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Al Senato, presso le commissioni riunite di esteri e difesa, i ministri Tajani e Crosetto hanno approfondito gli sviluppi della partecipazione del nostro paese alle missioni internazionali. Tajani ha ribadito: i caschi blu non si toccano e su Ben-Gvir ha aggiunto: non è degno di rappresentare Israele. Crosetto parla di 2 milioni di morti per la guerra tra russi e ucraini. La Procura di Roma indaga per corruzione e rivelazione del segreto di ufficio nell'ambito della progetto per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina. Decreti di perquisizione a carico di 3 persone. Le indagini avrebbero documentato presunte condotte tese a condizionare l'esame di legittimità della Corte dei Conti sull'approvazione del progetto definitivo per la realizzazione dell'opera pubblica. È stato arrestato in Egitto Tamer Hamouda, ex marito di Nessy Guerra. La donna italiana bloccata in Egitto con la bimba di 3 anni è sottoposta da mesi a minacce e intimidazioni varie dall'ex marito. Hamouda era stato condannato dalla magistratura italiana per reati compiuti in Italia, ma di recente è stato denunciato alla polizia egiziana dal console onorario d'Italia ad Hurghada per minacce e tentativo di aggressione. Voltiamo pagina. L'11 e il 12 giugno è in programma un nuovo sciopero per i trasporti ferroviari per via di un'agitazione nazionale del personale delle imprese e degli appalti ferroviari. Interessato è il personale del gruppo dei Ferrovie dello Stato, Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord, ma lo sciopero si estende anche ai lavoratori delle imprese ferroviarie private e degli appalti. Ed è tutto, a più tardi.

0: Per alzata di mano, c'è qualcuno che usa l'intelligenza artificiale? Allora, in questo momento non posso guardare tutti voi che state ascoltando la radio, non posso entrare nelle vostre auto, ma so già che sono tante le mani alzate, perché oggi l'intelligenza artificiale viene usata veramente per tutto, da tutti. C'è un problemino però, sempre più giovani, più ragazzi usano l'IA come se fosse un'amica, un amico o uno psicologo, e c'è qualcuno che risponde dall'altra parte, ma non è essere umano. Tra poco parliamo di questo.
1: Radio Calima.

0: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
1: Hai voglia di dolce? Da Mildeseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mildeseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Caglia La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram @mildeseos2015. Il sapore dei tuoi desideri.

C'è un dato che fa riflettere, cari amici di The Mag: quasi un giovane europeo su due ha già usato o comunque usa un chatbot con l'intelligenza artificiale per confidarsi, per sfogarsi, per parlare della propria ansia, delle relazioni, dei problemi personali. Il motivo è semplice: l'intelligenza artificiale, se ci pensiamo, non è un amico che dobbiamo chiamare, dobbiamo trovare, deve essere libero. No, l'intelligenza artificiale è sempre disponibile, non ti interrompe, non ti giudica, risponde subito. Per alcuni è molto facile aprirsi con una cosa del genere, no? Con uno schermo che in realtà non ti giudicherà mai, invece che con una persona reale. Ed è qui che la questione diventa delicata, perché da una parte questi strumenti possono effettivamente essere un supporto enorme nel lavoro, sta agevolando il lavoro di tantissime persone, dall'altra però c'è il rischio di sostituire le relazioni vere con relazioni simulate, anche perché l'intelligenza artificiale può ascoltare, ma sottolineiamolo, con qualcosa di ben visibile, non prova emozioni, non si è affezionato veramente a voi. Magari un giorno lo farà anche, ma momentaneamente no, non può abbracciarti, non può guardarti negli occhi, non può capire davvero il peso che noi abbiamo umani di certe cose, non può capire quanto ti duole il cuore quando finisce una relazione. Può darti dei consigli, sì, ma a sto punto parliamo con la mamma, parliamo con il papà, parliamo con il miglior amico, fratello, sorella, non con l'intelligenza artificiale, che queste cose non le ha mai vissute. Quindi va bene usarla in un determinato modo, ma cerchiamo di abbassare un attimo questi numeri, perché sono

nuovi dati di ascolto parlano chiaro. A maggio 2026, Radio Calima entra nel cuore di 247.500 persone in tutto l'arcipelago, con oltre 106.250 ascoltatori fedeli. Una crescita record del 14,26% in un solo anno. Fonte audiencia.org. Grazie a tutti voi per questo indiscutibile successo. Radio

0: causa. The Mag Special 3.
1: Secondo una ricerca molto recente, un italiano su due teme di perdere attrattività fisica con l'età e quasi la metà ha paura di sentirsi meno utile. La cosa curiosa è un'altra, perché oggi la terza età viene percepita molto più tardi rispetto al passato. Questo perché stiamo vivendo più a lungo. Ne parlammo anche durante uno dei nostri appuntamenti. Sono aumentati i centenari in determinate regioni italiane ed è ovviamente una cosa ottimale, no? Con gli anni sono aumentate. A pensare che 100 anni fa la gente sperava di poter arrivare a 40-50 anni, oggi invece si può arrivare tranquillamente a 60 anni, anzi vedi i sessantenni grazie ai social che fanno sport, che viaggiano, che lavorano, iniziano nuove relazioni, sembrano avere molta più vita sociale, no? Di certi ventenni. Forse quindi la vecchiaia non coincide più con un numero, ma coincide con il momento in cui smetti di sentirti coinvolto nel mondo. Allora magari la vera paura non è diventare anziani, ma perdere l'energia, perdere l'autonomia, lo spazio, la presenza, perché alla fine nessuno ha paura delle candeline, o quantomeno qualcuno ce l'ha la paura delle candeline, ma non tutti. Abbiamo paura di sentirci messi da parte.

Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per la giornata di oggi. Torno domani, solito orario, solito posto. Fate bravi.

0: Canarias.
1: Es la hora 15:30 minutos.
2: Sono le 15:30 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Un'indagine per corruzione della Procura di Roma piomba sulla maxi opera dello stretto di Messina. La Procura Capitolina ha iscritto nel registro degli indagati un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, un avvocato, già consigliere di amministrazione della società Stretto di Messina S.P.A. e un imprenditore. I tre accusati di corruzione e di rivelazione di segreto, secondo i PM, avrebbero fatto pressioni sui magistrati contabili per dare un parere favorevole all'opera. È stato fermato a Bardonecchia il secondo giovane gravemente indiziato di aver massacrato con coltelli e cocci il 22enne Gianluca Ibarra Silvera sui binari della stazione Milano Certosa. Il fermato probabilmente stava tentando di attraversare il confine e far perdere le sue tracce in Francia. Entrambi fermati farebbero parte dei Latin Kings, gang criminale latinoamericana ormai diventata transnazionale. Continuano i raid israeliani nel sud del Libano, almeno 8 vittime a tiro dopo che l'esercito israeliano aveva emesso ordini di sfollamento per la città, includendo anche il quartiere cristiano della città precedentemente escluso. Calciomercato: Denzel Dumfries è un giocatore del Real Madrid che corrisponderà all'Inter e 20 milioni di euro della clausola rescissoria. Il giocatore, che ha già sostenuto le visite mediche e anche firmato il contratto che lo lega al Real per i prossimi 4 anni, si attende solo l'ufficialità. Ed è tutto, a più tardi.

Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.

Hai voglia di dolce? Da Mildeseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mildeseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Caglia La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram @mildeseos2015. Il sapore dei tuoi desideri.

0: en Canarias.
1: Es la hora 16:30 minutos.
2: Son las 16:30 minutos. Radio Cali.
3: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Un'indagine per corruzione della Procura di Roma piomba sulla maxi opera dello Stretto di Messina. La Procura Capitolina ha iscritto nel registro degli indagati un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, un avvocato, già consigliere di amministrazione della società Stretto di Messina S.p.A. e un imprenditore. I tre accusati di corruzione e di rivelazione di segreto, secondo i PM, avrebbero fatto pressioni sui magistrati contabili per dare un parere favorevole all'opera. È stato fermato a Bardonecchia il secondo giovane gravemente indiziato di aver massacrato con coltelli e cocci il 22enne Gianluca Ibarra Silvera sui binari della stazione Milano Certosa. E l'ha fermato, probabilmente stava tentando di attraversare il confine e far perdere le sue tracce in Francia. Entrambi fermati farebbero parte dei Latin Kings, gang criminale latinoamericana ormai diventata transnazionale. Continuano i raid israeliani nel sud del Libano, almeno 8 vittime a tiro dopo che l'esercito israeliano aveva emesso ordini di sfollamento per la città, includendo anche il quartiere cristiano della città precedentemente escluso. Calciomercato: Denzel Dumfries è un giocatore del Real Madrid che corrisponderà all'Inter e 20 milioni di euro della clausola rescissoria. Il giocatore, che ha già sostenuto le visite mediche e anche firmato il contratto che lo lega al Real per i prossimi 4 anni, si attende solo l'ufficialità. Ed è tutto, a più tardi.

0: La búsqueda del talento es un viaje hacia la voz propia. Una voz que grita lo que tantos tienen que decir. Entra en talentocanario.es y descubre lo que el futbolista Pedri González y la boxeadora Aurora Barrabí nos han contado sobre el talento en el deporte. Talento Canario, un movimiento para inspirar. Gobierno de Canarias, Islas Iguales.
1: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung OLG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.
2: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.

entra nel cuore di 247.500 persone in tutto l'arcipelago, con oltre 106.250 ascoltatori fedeli. Una crescita record del 14,26% in un solo anno.

0: en Canarias.
1: Es la hora 17:31 minutos.
2: Sono le 17:31 minuti. Radio Cali.
3: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. In primo piano la cronaca. Belen Rodriguez è indagata dalla Procura di Milano per omissione di soccorso dopo la denuncia della polizia locale. Nelle scorse settimane la showgirl argentina, stando a quanto già emerso, avrebbe causato due incidenti stradali senza fermarsi. Tre persone avrebbero riportato lievi lesioni. Qualche passante l'avrebbe anche fotografata. L'hanno trascinata in due in un luogo appartato alla periferia di Milano, poi hanno chiamato altri due uomini e in quattro hanno abusato di lei in modo brutale. Questa la dinamica ricostruita nelle indagini dei PM di Milano in merito alla studentessa universitaria spagnola di 20 anni che ha denunciato di aver subito uno stupro di gruppo nella notte tra il 22 e il 23 maggio. Medio Oriente, almeno 29 persone sono state uccise ed altre 133 sono rimaste ferite nelle ultime 24 ore nei bombardamenti israeliani in Libano. Il bilancio viene diffuso mentre proseguono i raid israeliani nel sud e nell'est del paese e mentre resta alta la tensione nonostante i contatti diplomatici guidati dagli Stati Uniti per una nuova intesa di cessate il fuoco. Per i mediatori pakistani un accordo potrebbe arrivare entro questa settimana. E in chiusura torniamo sullo sciopero dei treni dell'11 e 12 giugno. Dopo il tavolo al MIT, scongiurata la mobilitazione di Filt CGL, Fit CISL, Will Trasporti, UGL Trasporti, Orsa Trasporti e FAST. Resta al momento ancora in piedi però lo stop proclamato dai sindacati di base per lo stesso giorno. Ed è tutto. A più tardi.

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.

0: Buon pomeriggio da Marcello Salis. 4.000 agenti della Polizia Nazionale e della Guardia Civile comporranno il massiccio dispositivo speciale di sicurezza coordinato dal delegato del governo Anselmo Pestana per la storica visita di Papa Leone XIV nelle isole di Gran Canaria e Tenerife. Il comune di Telde sarà il primo territorio canario calpestato dal pontefice questo giovedì alla base aerea di Gando, dove il sindaco Juan Antonio Peña guiderà la ricezione ufficiale prima del trasferimento del Santo Padre verso Arghineguín. Nel litorale di Agüimes, una grande iniziativa ecologica ha visto più di 100 volontari unire le forze per ripulire le spiagge, riuscendo a rimuovere con successo ben 1.200 kg di rifiuti e plastica. Il gruppo parlamentare di Nueva Canarias ha convocato una conferenza stampa ufficiale nella sede parlamentare di Santa Cruz de Tenerife per analizzare la delicata situazione lavorativa e la convocazione di sciopero dei lavoratori della radiotelevisione pubblica canaria. Infine, l'Istituto di Emodonazione del Servizio Sanitario delle Canarie ha avviato una campagna speciale ad Arona, nel sud di Tenerife, attivando varie unità mobili per incentivare la donazione di sangue fino a questo venerdì. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima. La radio en Canarias.
2: Los nuevos datos de audiencia hablan claro. En mayo de 2026, Radio Calima entra en el corazón de 247.500 personas en todo el archipiélago, con más de 106.250 oyentes fieles. Un crecimiento récord del 14,26% en solo un año. Fuente: audiencia.org. Gracias a todos ustedes por este indiscutible éxito. Radio Calima, cada vez más su radio en Canarias.
3: 627-629-553. Contesta Radio Calima.
1: Conecta con la música que más te gusta. Rebobinas el tiempo.

0: en Canarias.
1: Es en la hora 18:31 minutos.
2: Son le 18:31 minuti. Radio
3: Calima. Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. L'Unione Europea ha chiesto ad Israele di ritirare le proprie truppe dal territorio libanese e di rispettare pienamente l'accordo di cessate il fuoco raggiunto con il Libano. 29 vittime, 133 feriti intanto è il bilancio dei bombardamenti israeliani nelle ultime 24 ore. Secondo un sondaggio dell'Israel Democracy Institute, il 61% degli israeliani ritiene che Netanyahu non debba ricandidarsi. Ponte sullo Stretto, la Procura di Roma indaga per corruzione. Tre persone hanno tentato di condizionare l'esame di legittimità della Corte dei Conti sul progetto definitivo. Nella giornata di oggi tre sono stati perquisiti dai carabinieri del Rosso su delega dei magistrati. L'astronauta Luca Parmitano è nell'equipaggio della missione Artemis 3 della NASA, destinata ad aprire la via al ritorno di esseri umani sul suolo lunare. Lo ha annunciato la NASA. Sciopero dei treni dell'11 e 12 giugno. Dopo il tavolo al MIT, scongiurata la mobilitazione di FIT CGL, FIT CISL, UIL Trasporti, UGL Trasporti, Orsa Trasporti e FAST. Resta al momento ancora in piedi lo stop proclamato dai sindacati di base per lo stesso giorno. Formula 1, la McLaren ha annunciato che Leonardo Fornaroli scenderà in pista durante le prove libere del Gran Premio di Barcellona, in quello che sarà il suo esordio assoluto nella categoria. Il weekend di Barcellona sarà dal 12 al 14 giugno. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.

0: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Scarica l'app di Radio Kalima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.
2: La búsqueda del talento es un viaje hacia la voz propia. Una voz que grita lo que tantos tienen que decir. Entra en talentocanario.es y descubre lo que el artista plástico Pedro Paricio y la compositora Andrea Rodríguez nos han contado sobre el talento en la cultura. Talento Canario, un movimiento para inspirar. Gobierno de Canarias, Islas Iguales.

0: Che fame! Vorrei mangiare qualcosa di buono e gustoso senza spendere molto.
1: Al Cotiglio, a Fuerteventura, c'è la pizzeria Marameo. È una pizzeria dove la pizza viene fatta da mani esperte secondo la tradizione italiana.
0: Fanno solo pizza?
1: No, anche lasagne, come la vegetariana, la boscaiola e la classica bolognese. Con porzioni davvero esagerate. E poi il loro tiramisù, il più buono dell'isola.
0: Fantastico! E dove si trova?
1: La pizzeria Marameo è in calle 3 de Abril, all'ingresso del Cotiglio. Ed è aperta tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Chiamo il 928 53 88 16 per riservare un tavolo o per ordinare una pizza da portarmi a casa.

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Se nel nord di Fuerteventura vuoi gustare una fantastica pizza verace napoletana, devi andare alla pizzeria Teperino a El Cotillo. Nella nostra terrazza sull'oceano potrai mangiare, oltre alla pizza, i nostri panuozzi, la pizza e gli sfizi fritti, tutto realizzato con prodotti dalla Campania e accompagnati da una vasta scelta di vino e birra. Il nostro pizzaiolo Luigi ha 25 anni di esperienza ed il nostro forno è napoletano. La pizzeria Teperino è in Calle Pinto dell'Oro 3 a El Cotillo. Chiama il 646-820078. E vienici a trovare anche per un cocktail al tramonto.
2: ¿Quieres unir alta cocina y diversión? En el restaurante del Gran Casino Costa Melonera se es posible. Cena desde las 19 hasta las 2 y media de la madrugada y luego diviértete hasta las 5. Una experiencia gastronómica exclusiva donde la tradición canaria se une al estilo contemporáneo. Estamos en Meloneras, en el sur de Gran Canaria, en Corralejo, Fuerteventura y en Puerto del Carmen, Lanzarote. Consulta la carta y reserva en grancasinocostameloneras.com. Se recomienda el uso responsable del juego. El uso indebido puede llevar a la adicción. El juego está prohibido. Vida a los menores.
3: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima.

0: Bentrovati, buon martedì 9 giugno con il GR delle buone notizie. Lo stargazing è un fenomeno che non passa mai di moda. Non c'è da stupirsi, visto che porta in luoghi spesso remoti da vivere in totale relax. L'osservazione del cielo notturno è da lustrarsi gli occhi in tutto il mondo, ma c'è un posto in Italia dove è più facile recarsi per incontrare la meraviglia. Si chiama Sauris, località col marchio di sostenibilità del Global Tourism Council, organizzazione no profit che stabilisce gli standard globali del turismo sostenibile. Qui l'osservazione delle stelle è fantastica in compagnia di una guida esperta nei circostanti boschi di Lateis. Se si pianifica un weekend in Europa non bisogna mai focalizzarsi soltanto sul prezzo del volo. Per aiutare i viaggiatori a orientarsi e a scegliere le mete giuste, l'annuale City Cost Barometer ha messo a confronto il costo di 12 tipiche spese turistiche per due persone in 50 mete, delineando la mappa della convenienza per il 2026. Se l'Europa dell'Est occupa 8 delle prime 10 posizioni della classifica, il Nord Europa e le grandi capitali storiche richiedono una pianificazione più attenta per non svuotare il portafoglio. Sarajevo è indicata come la city break con miglior rapporto qualità-prezzo. La capitale della Bosnia-Erzegovina è affiancata nella top 5 da città come Bucarest e Tirana. Il ritorno dei treni notturni conferma la crescente popolarità del viaggio lento, scelto da chi cerca spostamenti più sostenibili e ritmi meno frenetici. In questo contesto torna il retro Istria Express delle Ferrovie di Stato ungheresi, collegamento che unisce Budapest alle coste dell'Adriatico, offrendo un'alternativa ai voli low cost e al traffico autostradale. Il servizio sarà attivo ogni giorno fino al 30 agosto. Dalle opzioni disponibili figurano carrozze a sedere, cuccette e carrozze letto, con tariffe da 16 euro e acquisto online. In Laponia verrà organizzata una vera e propria caccia al tesoro col sole di mezzanotte. L'idea è nata per incentivare il turismo anche d'estate. La caccia al tesoro consiste nella ricerca di un lingotto d'oro del valore di 20.000 euro. La caccia andrà avanti finché non verrà scoperto il prezioso tesoro. Il messaggio che si vuole trasmettere è che la Lapponia è un tesoro nascosto sia d'inverno che d'estate. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio en Canarias.
2: Los nuevos datos de audiencia hablan claro. En mayo de 2026, Radio Calima entra en el corazón de 247.500 personas en todo el archipiélago, con más de 106.250 oyentes fieles. Un crecimiento récord del 14,26% en solo un año. Fuente: audiencia.org. Gracias a todos ustedes por este indiscutible éxito. Radio Calima.

0: en Canarias.
1: Es la hora 20:30 minutos.
2: Solo le 20:30 minutos.

0: In Radio Calima suena Ultimo, Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

entra nel cuore di 247.500 persone in tutto l'arcipelago, con oltre 106.250 ascoltatori fedeli. Una crescita record del 14,26% in un solo anno. Fonte audiencia.org. Grazie a tutti voi per questo indiscutibile successo. Radio Calima,

Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: en Canarias.
1: Es la hora 21:30 minutos.
2: Sono le 21:30 minuti.

0: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Scarica l'app di Radio Kalima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.

En Radio Calima suena Omar Courts, Coco.

0: en Canarias.
1: Es la hora 22:30 minutos.
2: Sono le 22:30 minuti.

1993.

Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.